0: Love Story, abbiamo ascoltato la colonna sonora originale del film, musiche di Francis Lai, con l'inclusione di brani di Bach, di Mozart e di Bach, orchestra diretta da Francis Lai, pianista Georges Pludermacher.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica e letteratura. Sonata a Kreutzer. Racconto di Tolstoj con lo stesso titolo della sonata numero 9 per violino e pianoforte di Beethoven. Tolstoj ritiene la musica elemento scatenante della passione proibita tra il violinista Trubacevski e la dotata pianista mancata Lisa, che finirà uccisa dal marito geloso, benché un'accurata lettura del racconto non dia la certezza che il tradimento fisico sia stato effettivamente consumato, mentre non si hanno dubbi sul trasporto emotivo, sull'intesa intellettuale dei due musicisti. Tolstoj entra perciò dentro la musica, l'analizza nel suo sonoro dipanarsi per capire e far capire il suo misterioso potere di seduzione e di complicità nella seduzione. Ludwig van Beethoven, sonata numero 9 in la maggiore opera 47 per violino e pianoforte, sonata a Kreutzer, adagio sostenuto, andante con variazioni, presto, violino Uto Hugi, pianoforte Lamar Crowson.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 9 in La maggiore opera 47, A Kreutzer, per violino e pianoforte. Uto Ughi, violino. Lamar Crowson, pianoforte. Nessun parallelismo con Le piace Brahms, romanzo di Françoise Sagan, il cui titolo non è altro che una frase ad effetto con la quale un giovanotto cerca di far colpo su una donna raffinata ed elegante, con 14 anni più di lui. La stessa differenza d'età che correva tra Brahms e l'amata Clara, ma questo aspetto pare essere del tutto estraneo al romanzo della Sagan. Brahms è un mero pretesto.

presto per avviare una conquista. Il giovanotto porta la già matura signorina ad ascoltare Brahms, ma della musica che ascoltano si hanno informazioni talmente vaghe, superficiali ed approssimate che il compositore, nell'aldilà, non ha motivo di rallegrarsene. Johannes Brahms, sonata numero 1 in sol maggiore per violino e pianoforte, vivace ma non troppo, adagio, allegro molto moderato. Josef Suk, violino, Julius Katchen, pianoforte.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in sol maggiore, opera 78 per violino e pianoforte. Josef Suk, violino. Julius Katchen, pianoforte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2 per pianoforte. Chiaro di luna. Adagio sostenuto. Allegretto. Presto agitato. Pianista Radu Lupu.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2, Chiaro di Luna. Pianista Radu Lupu. Ludwig van Beethoven. Sonata in fa minore numero 23, opera 57, appassionata. Allegro assai, andante con moto, allegro ma non troppo. Pianista Maria João Pires.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata in fa minore numero 23 opera 57, appassionata, pianista Maria João Pires. Johannes Brahms, sinfonia numero 2 in re maggiore opera 73, allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso quasi andantino, allegro con spirito. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Sawallisch.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Wolfgang Sawallisch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica nell'arte. Banda dei giannizzeri. Musica militare, trombe, cimbali, timpani e tamburi. Miniatura del Surnamehi Vehbi, il libro delle feste di Vehbi, per il sultano Ahmed III, vissuto tra il 1703 ed il 1730. L'opera si trova a Istanbul, presso il Museo Topkapi. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 103 in Mi bemolle maggiore, rullo di timpani. Adagio allegro con spirito, andante piuttosto allegretto, menuetto, trio, finale allegro con spirito. London Philharmonic Orchestra, direttore Eugen Jochum.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 103 in Mi bemolle maggiore, rullo di timpani. London Philharmonic Orchestra, direttore Eugen Jochum.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
0: RNC, note di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da Elisabetta, regina d'Inghilterra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia da Elisabetta, Regina d'Inghilterra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. Note di classica. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Andante, allegretto, andante. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso.

di Johann Friedrich Reichardt. Abbiamo ascoltato il rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Blümacher, violoncello. Gert Noos, contrabbasso. RNC, note di classica. Giuseppe Tartini, sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: La sigla dice dischi di ogni genere e di ogni tempo, però tante incisioni ancora a 78 giri anche per il programma di oggi, perché per ogni genere e ogni tempo ci sono anche le incisioni a 78 giri. E però anche in ogni tempo non è venuto a mancare quello che potrebbe essere la buona educazione, quindi un cordiale, cordialissimo saluto alle ascoltatrici e ascoltatori, benvenuto all'ascolto di questo programma. Vi auguro un buon ascolto, di essere totalmente sintonizzati con noi e con la voglia di ascoltare ancora canzoni e musiche del tempo passato. Voglio incominciare con un brano che ha per titolo Malombra, un famoso brano. Gli Allegri Nottamboli vogliono eseguire questo brano, che è stato composto da Blanc. Benvenuti e buon ascolto.

ho aperto la trasmissione di oggi con gli Allegri Nottamboli. Finché si fa la notte in allegria va anche bene. Abbiamo ascoltato di Blanc un famoso brano, un famosissimo valzer, il titolo Valencia. E da Radio RNC voglio proseguire il programma di oggi con la voce di Angelo Servida e la orchestra Durium. Il brano ha per titolo Carovaniere. Re di Enisa hanno composto questa canzone.

abbiamo ascoltato la voce di Angelo Salvida in questa interpretazione di una canzone composta da Redi e Nisa. L'orchestra Durium ha accompagnato Angelo Salvida in questa canzone che ha avuto molto successo all'epoca e noi al giorno d'oggi abbiamo cercato di riproporla in questa versione, come l'abbiamo proposta in altre trasmissioni, in altre versioni. Abbiamo ascoltato Caro Vaniere. Nel 1952 per la Pathé Narciso Parigi ha inciso una canzone composta da Marletta e Liberati. L'orchestra Ritmi e Melodie è quella del maestro Francesco Ferrari. La voce di Narciso Parigi, incisione grammofonica, Terra straniera.

Abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica con la voce di Narciso Parigi. Ho messo in onda la canzone dal titolo Terra Straniera. Famosi compositori, famosa la canzone, compositori Marletta e Liberati. Anche la canzone è stata eseguita da Francesco Ferrari e la sua orchestra, che nel 1952 si chiamava Orchestra Ritmi e Melodie. Il nostro programma vuole proseguire con la richiesta della signora Amato, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo, la quale vuole ascoltare una canzone che riguardasse un po' la Lombardia e soprattutto la Val Camonica. Il coro alpino Nives di Premana esegue allora la canzone che ha per titolo La Val Camonica.

Abbiamo ascoltato il coro Nives di Premana in questa interpretazione di La Valle Camonica, una canzone a dominio pubblico, una canzone che ha eseguito questo coro alpino in forma molto, molto magistrale, così come i cori alpini eseguono le canzoni soprattutto popolari, le canzoni di montagna, le canzoni degli alpini e le canzoni patriottiche. Ringrazio l'ascoltatrice, però parleremo di lei ancora nel corso del programma, perché ha fatto richieste non solamente per questi canti lombardi e della Val Camonica, ma anche di un'altra bella voce. Una bella voce con una composizione di un Beghin di Fiasconaro, la possiamo ascoltare dal 1957 per questa incisione grammofonica. Francesco Ferrari con la sua orchestra e la voce quella di Gianna Quinti, Amarti Ancora.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Ed in compagnia di Aldo, Radio RNC prosegue il programma Ogni finestra una canzone. Un benvenuto l'abbiamo dato all'inizio del programma e vogliamo proseguire con una canzone che è anche questa interpretata dal cantante Angelo Servida. L'orchestra Durio ne accompagna una canzone di Rusconi e Mendes, Campagna Bianca.

Abbiamo nuovamente ascoltato la voce di Angelo Servida, una voce molto simpatica alle ascoltatrici e agli ascoltatori, una voce che ci dà tanta compagnia, ci dà tanta confidenza anche nell'ascolto di questa voce di Angelo Servida con Orchestra Durium. Rusconi e Mendes hanno composto Campagna Bianca, Campagna Bianca che abbiamo appena ascoltato. La ascoltatrice, la signora Amato, vorrebbe anche un brano che sia interpretato dalla voce di Wanda Osiri. Dal 1950 l'ascoltiamo in Tutto è amore.

0: canzone molto romantica, come romantica è la voce di Wanda Osiris che abbiamo potuto ascoltare in questa interpretazione, una canzone romanticissima che ci fa sognare la primavera, i peschi in fiore e l'amore. Tutto è amore, da una trasmissione del 1950 con la voce di Wanda Osiris, trasmissione televisiva. Voglio ancora mettere in onda una canzone, penso che la conosca la signora Amato, questa canzone, la Gagarella del Biffi Scala. Questa è una canzone che voglio mettere in onda. Bracchi e Danzi hanno composto questo brano e logicamente Danzi, essendo milanese, conosceva bene anche questo dialetto.
1: Ogni canzunetta milanese la deve scrudele e sbarazzina. Questa che ve canti l'è carina, ma
0: questa voce femminile è quella di Evelina Siloni.

Morris e le camme, le camo ancora di più. Ed annega i dispiaceri con tal cumme le nulla più. La va alla cozzi la gangarina, tre volte al dì la fa la piscina, lega il cifet che la par un look e il cervelet che le proppi tuc. Ah, sentì parlà Gesù che strazio, disin su di rob senza giudizio, l'ure l'oste il ciame l'olozio, e per di Peppino disen pi, disen no permesso, disen pozio, l'autobus del ciame l'autobuzio, disen no ti lascio, ma io ti lazio, bye bye, senti gagarella, va a dormì, la gagarella del bifiscala, fu no per di, ma le propi ciula, qui gagarone la falaziala, la dis con il che niente fa, che pias la pizza con la scigula, la gai scarpet con la doppia sola, la gira sempre con un gandula, vestite mager che il fa pietà. A lei piacciono i modelli del Ventura, per smagrirsi la mangia le ri, ma san tutti che si veste su misura, dalla sarta che è a lupin. Oh gaga,

0: Abbiamo ascoltato la Gagarella del Wifi Scala in lingua milanese. Questa canzone era stata interpretata da Evelina Sivoni e ho cercato di accondiscendere anche la richiesta dell'ascoltatrice che voleva qualche canzone in dialetto o in lingua, come volete voi, milanese. Una canzone di Cherubini e Bixio e Fragna la ascoltiamo da cantante Benassati. L'orchestra è quella della Durium e la Durium è una casa discografica che incideva i dischi, molto nota, conosciuta penso ancora al giorno d'oggi, e molti dischi la Durium li ha incisi ancora, come ho detto in altre trasmissioni, su tondi di cartone. Non credo più al mio cuore, il cantante Benassati.
1: Allor che brilla il

no più amor né sentimento, e se i tuoi baci non ho più, rido d'ogni passione, l'amore è un'illusione.

mai detto un giorno sei tutto per me. Ora mi dici, è un sogno, sono

ti voglio scettico, perché vedi cos'è l'amor, e se tu piangi ancor, che importa a me?

0: che mai detto un giorno sei tutto per me. Ora mi dici Antonio, con nulla per te. Perché io sono nulla e nulla saprai di me.
1: Abbiamo ascoltato questa interpretazione dal cantante Benassati con orchestra Durium. La canzone che abbiamo messo in onda aveva per titolo Non credo più al mio cuore, di Cherubini, Bixio e Fragna. Se dico la parola balos è molto nota e conosciuta un po' in tutte le lingue. Balos Don Show Battista. E voglio venire incontro a quella che potrebbe essere la richiesta dell'ascoltatrice che vuole canzoni lombarde.
2: Non mi guardi il panorama, con per sfonda mia città.
3: Le Milan?
2: Ma si che?
3: Lulanchou?
2: Eh già, lago Quater Pedeca. Dai la vegna, chi visita?

0: amor. Stiamo ascoltando Alberto Abagliati ed Everina Sidoni.
1: Da quel momento che passa 40 anni e i due sposi che cosa fa?
2: Balost d'un sciurpatista, queste fei sul cadregù.
3: Cosa fu? Cosa fu?
2: Balost e sedre, a guardam addosso.
3: Non mi guardi il panorama, con per sfondo la mia città.
2: Anche a me?
3: Eh sì.
2: Anche a me?
3: Eh già, guarda, guarda cosa incombina. E il priman se che è venu.
2: Giù a ninqui barbisin.
3: Per secondo, chi è che è venu? E il terzan, chi è che viene?
2: Francesco, cui passo
3: e tu. E quartan, chi è che viene?
2: E il pedrin, cui gemelli. La urtusele, papà, usto ciardellina.
3: Cito, cito, cito, cito, cito, cito.
2: Oh mamma, la mia mamma. La urtusele, papà, usto ciardellina.
3: Cito, cito, cito, cito, cito, cito,
2: cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, c

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

0: siamo arrivati anche oggi al termine di questa nostra trasmissione, nella quale abbiamo potuto ascoltare anche qualche canzone in dialetto, o meglio in lingua lombarda. Mando da Radio RNC porge un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, in invito per domani, perché come ben sapete Radio RNC Aldo è presente tutti i giorni con le canzoni, le musiche del tempo passato, come sentito anche nella puntata di oggi, con incisione a 78 giri. Un cordiale saluto a tutti e a domani.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, notte di classica. Voci parallele. I cori. Giuseppe Verdi, Nabucco, parte terza. Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo sono quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, direttore Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la direzione di James Conlon.

Di Giuseppe Verdi, dalla parte terza di Nabucco, abbiamo ascoltato Va pensiero. Le esecuzioni in parallelo erano quelle dell'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna, sotto la direzione di Arturo Basile, e quella dell'orchestra e coro del Teatro La Fenice di Venezia, direttore James Conlon. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi sono quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.

0: Di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Tosca, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele di Cavaradossi erano quelle di Giacomo Aragall, Mario Lanza e Mario Del Monaco.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Henri Vieuxtemps, Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

di Henri Vieuxtemps abbiamo ascoltato Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. Salve Piemonte. Il brano Spunta al Sul festeggia l'arrivo della luce elettrica a Moncalieri. È stato ed è tuttora molto cantato da solisti e da gruppi più o meno numerosi. Ascoltiamo la versione del coro dell'Accademia Stefano Tempia.

Lo stesso brano, ripreso da Leone Sinigaglia ed affidato ad una grande orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti, suona così.

Abbiamo ascoltato Spunta al Sul, nella versione cantata dal coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia, e poi nella versione per orchestra di Leone Sinigaglia, catalogata con il numero d'opera 31-1 e proposta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti. RNC, Notte di Classica. Sergei Vasilievich Rachmaninov, quarto movimento, allegro mosso, da sonata in sol minore opera 19 per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte.

di Sergei Vassilievich Rachmaninov abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla sonata in sol minore, opera 19, per violoncello e pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. Maurizio Barbaro, pianoforte. RNC, note di classica. Camille Saint-Saëns, introduction e rondò capriccioso in la minore, opera 28. Violinista Zino Francescatti, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

0: di Camille Saint-Saëns. Abbiamo ascoltato Introduction e Rondò capriccioso in La minore opera 28. Zino Francescatti, violino. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo, parlando però di intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. All'alba un drone russo ha colpito un distributore di carburante a Kiev, il giorno dopo che il presidente Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. E poco fa la notizia che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca, mancando di poco il velivolo, lo ha reso noto l'esercito del paese nordico, membro della NATO. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza dopo i raid condotti dai ribelli filo-iraniani. La Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Bloccata anche la norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri. Il presidente americano torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria nelle elezioni di midterm. Atteso oggi a Palazzo Chigi l'incontro sindacati-governo dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere l'area a caldo, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.
1: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5000 indiretti e 10000 diretti, sono intransigenti. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità. Ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto X Silva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Resta chiuso fino alle 10 di questa mattina l'aeroporto di Catania, lo rende noto la società di gestione dello scalo in seguito alla nuova attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere cenere in atmosfera, numerosi voli dirottati su altri scali siciliani da Palermo a Comiso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi

0: anche a Foligno. È qui che l'arte torna ad essere non solo un esempio di bellezza, ma anche un veicolo di crescita per la comunità. Nel Museo Capitolare Diocesano, dopo anni di restauro, il Tabernacolo della Misericordia dell'artista Niccolò Alunno è tornato a splendere grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000. A raccontarcelo è la storica dell'arte Marta Onali.
1: Tabernacolo della Misericordia, dipinto da Niccolò Alunno e suo suocero Pietro di Mazzaforte nel 1463, diciamo che ha una storia sia conservativa sia proprio anche dal punto di vista storico molto complessa, e negli ultimi 100 anni era conservata all'interno del Duomo, all'interno della sacrestia vecchia del Duomo di San Feliciano, e poi arrivata nel 2008 all'interno delle sale del museo proprio per la sua conformazione, per queste assi di legno incollate insieme e per questa sua anche poderosità che la caratterizza, aveva necessità di restauro.
0: E come si presenta l'opera e come è avvenuto il restauro?
1: L'opera si presenta come un vero e proprio tabernacolo scolpito e dipinto, e al suo interno si vedono le figure di San Giovanni e della Vergine in uno stato così emotivo, piuttosto scosso, e al centro della scena compare questo crocifisso che era molto più antico. E proprio il crocifisso ha destato particolare preoccupazione e interesse, perché bisognava compiere delle scelte rispetto ai restauri precedenti e le manomissioni che nel corso del tempo erano state eseguite, per riportare alla pittura quattrocentesca eseguita proprio da Niccolò Alunno la superficie pittorica che ancora oggi possiamo apprezzare. Il tabernacolo della Confraternita della Misericordia, quindi di una confraternita che si occupava proprio di essere vicini alle persone in sofferenza, aveva commissionato al pittore Niccolò Alunno, come ho detto anche a suo suocero Pietro di Mazzaforte, che lavoravano insieme in questa bottega che è tuttora visitabile, è forse un unicum della storia dell'arte mondiale, perché all'interno del monastero di Sant'Anna si conserva ancora la casa bottega dei Mazzaforte, e quindi di Niccolò Alunno, che aveva sposato la figlia di Mazzaforte, Caterina. Abbiamo numerose testimonianze anche in archivio alle quali è possibile riferire la data di esecuzione dell'opera, per cui diventa molto importante anche avere un riscontro sia documentario e sia visivo di quest'opera relativamente alla produzione pittorica di Niccolò Alunno, che, come è stato già accennato, è il pittore più importante della nostra città e sicuramente uno dei maggiori esponenti della pittura del 400 umbra.
0: Il pubblico quando potrà ammirarla?
1: Sono state effettuate numerose iniziative a supporto della promozione del restauro, è stato fatto anche un convegno nazionale di studi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università di Camerino, e seguiranno altre iniziative culturali che vedranno al centro proprio il Tabernacolo della Misericordia, quindi i cittadini potranno partecipare a delle attività che saranno dedicate sia ai più piccoli sia ai più grandi.
0: Con la tua firma per 8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: days.
1: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
2: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore. Da Marina Ferrero e da RNC, come sempre, siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, su 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Quindi, volete interagire con noi? Potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta@rncweb.it. Ma arriviamo subito alla puntata di oggi. Allora, siamo alla terza settimana, siamo in Terza Pagina. E cosa troviamo? Turismo, enogastronomia. Perché? Perché intanto sono due temi importantissimi, sia per il punto dal punto di vista dell'economia, che da quello proprio strettamente legato al piacere di muoversi, di viaggiare, di conoscere, di scoprire. Quindi direi che questi due segmenti, questi due temi sono catalizzatori trasversali, cioè vanno bene per tutte le generazioni. Però oggi in questo c'è un valore aggiunto, la riscoperta del territorio attraverso le eccellenze, e poi c'è l'altro aspetto, quello storico, cioè conoscere un territorio, sapere che di lì 100, 200, 300, 3000 anni fa, cioè è passato, non lo so, se andiamo in Val di Susa c'era Pirro, il re degli Epiri, che scendeva con gli elefanti. Ecco, invece oggi andremo a scoprire, andremo in bicicletta, tra l'altro andremo in bicicletta ed è un ottimo mezzo di trasporto per scoprire il territorio, perché ti permette di assaporare il luogo centimetro per centimetro. Ma infatti il cicloturismo è un segmento turistico in crescita. Non solo, vuoi la passione per la bicicletta, vuoi la passione per le corse, anche per i tour, ma andiamo a parlarne con Augusta Angelino, titolare di Casa Bart, perché lei conosce bene il territorio di cui stiamo per parlarvi, perché il territorio deve essere raccontato in tutte le sue sfaccettature, quelle storiche, va bene, ma anche quelle del quotidiano, quelle del cibo. E quindi la storia che ci viene, che viene raccontata, no, in ciascuna epoca è trasversale, perché ci sono gli spazi dei potenti e c'è la vita dura, semplice, quella che era la vita degli allora contadini, no? E quindi i famosi, c'erano se andiamo nell'alto medioevo, quando c'era il feudalesimo, troveremo poi i servi della gleba, ma insomma noi non andiamo così lontano. Però adesso andiamo a salutare Augusta Angelino, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato.
2: Senta, decidiamo, ogni tanto mi sbaglio.
3: No, benissimo, senti.
2: Ecco, allora senti. Intanto spieghiamo, raccontiamo dove siete voi, perché la vostra è una bellissima valle. E quali sono, certo, i percorsi più interessanti della valle?
3: Allora, noi siamo in provincia di Cuneo, a Villar San Costanzo, che è un piccolo paese ai piedi della Valle Maira. In realtà è una posizione strategica, perché siamo in bassa valle, a 620 metri sul livello del mare, e ci affacciamo non solo sulla Valle Maira, ma anche sulla Val Varaita e sulla Valle Grana. Quindi siamo ad un trivio, ci apriamo da una parte verso le montagne, ma dall'altra la nostra posizione ci consente di convergere anche su tutto quella che è la pianura del Saluzzese, e le Langhe non sono neanche così lontane da noi, perché sono a una cinquantina di chilometri. Tra l'altro, appunto, la provincia di Cuneo non per niente viene chiamata provincia granda, perché addirittura noi possiamo scegliere se a fare dei percorsi sia a piedi che in bicicletta verso le montagne, ma anche appunto dirigerci verso le colline della Langa e godere di tutto quello che è la parte, diciamo, enogastronomica di quel territorio.
2: Ecco, nel vostro territorio però abbiamo alcune eccellenze storiche, che sono i ciciu sì. del Vilar, che allora intanto sono in una riserva naturale ed è un'area protetta, ed è una cosa, sembrano dei giganteschi funghi. Sono veramente particolari, perché si saranno formati più o meno nell'ultima era glaciale, quindi sì. Ci sono degli smottamenti tellurici che vanno a far prendere questa composizione a questi massi enormi. Però ci girano attorno anche delle leggende, cioè che c'erano i centurioni romani che inseguivano San Costanzo, che lui esatto. Si gira e loro si trasformano in pietra. Sono bellissime le leggende. Un'altra cosa molto interessante sono le abbazie che risalgono proprio all'alto medioevo, stiamo parlando del 600 d.C. E quindi vi dico, una zona, per esempio l'abbazia di San Costanzo, che fu costruita nell'VIII secolo per volere del re Longobardo Ariperto II dai monaci dell'abbazia di San Colombano di Bobbio. Ecco, i monaci, ricordiamo, siamo nel periodo benedettino cluniacense e quindi siamo in quel periodo dove c'è una regola ora et labora, poi ci saranno ovviamente nei tempi successivi e poi altre regole, poi inizieranno intorno al 1200 gli ordini mendicanti. Però ecco, questo è il territorio di cui stiamo parlando, e credo che sia un territorio che veramente ha potenzialità enormi. Quindi già ecco, Augusta, ci hai spiegato un pochino qual è il legame fra il turismo ed il cuneese, ecco, perché il turismo è sempre più attratto, no, da questo territorio.
3: Assolutamente sì, diciamo che come accennavo prima, il cuneese ha una vocazione turistica diciamo da tanti anni, anche perché da una parte c'è tutta appunto lo sviluppo attorno a quello che è l'enogastronomia, nelle Langhe, va bene, abbiamo il tartufo, abbiamo i vini, abbiamo una parte delle eccellenze casearie, in provincia, nella nostra parte di provincia abbiamo il Castelmagno, che è considerato il re dei formaggi, quindi addirittura dal Marchesato di Cuneo veniva utilizzato come moneta di scambio. Al di là dell'enogastronomia, la parte di Cuneese, di cui fa parte Vilar San Costanzo, è molto legata a tutto quello che è il turismo outdoor, la famosa vacanza attiva, dove si viene per fare trekking, per fare bicicletta, d'inverno per fare sci, quindi diciamo che le opportunità turistiche in provincia di Cuneo sono sempre state molto tenute sotto grande considerazione ed è tuttora in forte espansione. I dati relativi al 2025 parlano di forte crescita e di traino dell'economia locale, quindi anche, diciamo, la presenza di strutture sta crescendo via via di anno in anno, strutture che sono,
2: ecco, comunque. Ed in questo contesto si inserisce Casa Barth. Casa Barth, ecco, che è un progetto bellissimo, che è il vostro, che è questa casa, che tra l'altro da cui si possono percorrere molte strade, sia in bicicletta sia a piedi. Ecco, ci racconti un po' di Casa Barth e di quello che la circonda.
3: Certo. Ma Casa Barth nasce come progetto a 360 gradi, nel senso che non è solo una struttura ricettiva, noi lo definiamo bike hotel nel vero senso della parola, nel senso che parlo al plurale perché siamo io come figura, diciamo, creativa e di programmazione, mio marito Luca la figura tecnica, perché con l'obiettivo di, diciamo, creare Casa d'Arte, lui è poi diventato guida cicloturistica e guida escursionistica della regione Piemonte. Quindi non siamo soltanto una struttura ricettiva dove abbiamo posto grande attenzione a tutti i servizi che servono a chi viaggia in bicicletta, ma anche la proposta di itinerari, di escursioni, fino ad arrivare all'accompagnamento se i nostri ospiti lo desiderano. Noi appunto, sia io che Luca, siamo ciclisti e quindi abbiamo costruito Casa BART su tutto quello che sono le esigenze di un cicloturista, e tutta la nostra, mettendo dentro anche tutta la nostra esperienza di cicloviaggiatori rispetto a quello che abbiamo trovato nei nostri viaggi e quello che invece avremmo voluto trovare e non l'abbiamo trovato. In particolar modo l'attenzione a quelle che sono le problematiche che incontra chi viaggia in bici, perché banalmente, allora,
2: buchi una gomma
3: sì, quello, ma anche io viaggio, diciamo, con le borse, quindi non ho tantissimi capi con me, ho viaggiato durante il giorno sotto un diluvio, arrivo in struttura che sono bagnato come un pulcino, e però ho solo quel paio di scarpe ai piedi e quindi ho bisogno che tu mi trovi una soluzione per farmi asciugare in fretta la roba, per farmi fare una lavatrice, insomma, tante piccole cose che però in una struttura generalista non trovi, perché certo, tipicamente è difficile che ci siano queste problematiche.
2: Ecco, ma le vie, per esempio, che partono da Casa BART, ecco, quali sono i percorsi che fate?
3: Allora, noi abbiamo scelto Villar San Costanzo, un po' come accennavo prima, perché le possibilità di itinerari riguardano sia la mountain bike che la bici da strada, che la gravel, la bici che può essere, può affrontare terreni misti, quindi sia asfalto che sterrato. La Valle Maira è il paradiso per chi va in mountain bike, quindi noi siamo proprio ai piedi della Valle Maira. Di qua partono già sentieri escursionistici fattibili con la mountain bike, uscendo dal nostro cancello praticamente.
2: Ottimo. Oggi, ecco, tra l'altro, scusami, non t'ho chiesto, prima ci stavi accennando quali sono i servizi che fornite, ma c'è anche qualcuno che si occupa di riparare una bicicletta, magari uno è caduto, c'è qualcosa che da riparare, fare sostituzioni, fate anche questo? Date anche la possibilità di fare questo?
3: Sì, ecco. Noi abbiamo una bike room. Intanto per il rimessaggio delle bici allarmata e videosorvegliata c'è una piccola ciclofficina dove appunto chi si vuole fare la manutenzione per conto suo trova tutti gli attrezzi professionali disponibili. Luca è diciamo a disposizione per la manutenzione di prima necessità. A 100 metri da casa nostra c'è una ciclofficina con un meccanico professionista, quindi diciamo che ci siamo posizionati in modo tale da avere i servizi, diciamo, sia quelli di prima necessità che quelli collaterali.
2: Assolutamente importantissimo. Augusta, noi adesso ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare un brano di Camrad.

0: Eccoci, continuiamo il collegamento con Augusta Angelino, titolare di Casa Bart. Dopo vi lasceremo gli indirizzi e anche la pagina, vi lasciamo tutte le informazioni, non preoccupatevi. E invece con Augusta, ecco, facciamo solo un piccolo cenno, perché ci sono delle vie che sono famose. Una è la Via del Sale, che non è vicino alla vostra zona. Poi c'è la Via dei Cannoni, giusto? Che mi dicevi l'altro giorno. Ecco, ci sono queste vie che sono vie storiche, no? del Cuneese.
1: Sì, è proprio un prodotto turistico a livello regionale, sono le vie storiche di montagna e sono queste strade militari in alta quota che sono diventate dei percorsi turistici. In alcuni giorni della settimana molte di queste sono chiuse al traffico veicolare, per cui diventano un paradiso per i ciclisti e per i camminatori. In provincia di Cuneo se ne contano ben tre, nel senso che c'è l'Alta Via del Sale, con anche la ciclovia del Duca, che è uno spin-off della Via del Sale. La Gardetta, che è un altopiano proprio sulla punta della Valle Maira, e poi da quest'anno, in realtà c'è sempre stata, ma quest'anno ha avuto una ristrutturazione importante, la strada dei Cannoni, che è questa via militare costruita in cresta tra la Valle Maira e la Val Varaita. Addirittura la strada dei Cannoni prima, diciamo, era fattibile soltanto con una mountain bike diciamo full,
0: molto tecnica.
1: Era tecnica, ma non tanto perché è difficile, ma proprio per il fondo carreggiabile. Invece dall'anno scorso è stata lavorata in modo tale che possa essere percorsa anche appunto con una bici gravel, per cui sta effettivamente richiamando un numero importante di persone che la vogliono percorrere. E tra l'altro l'agenzia di promozione turistica.
0: Pronto? Allora, Augusta, io non sento più la voce in questo momento, il collegamento, non so se si è perso, che succede? Eccoci. Io adesso ti sento, siamo tornati. Ecco una cosa che mi viene, tu citi quando parli di biciclette, quindi percorso va bene per una bici gravel, per una mountain bike con caratteristiche tecniche al 100%. Ecco, noi non siamo così esperti, ma dovremmo chiederti molte cose di più, ma sicuramente ci saranno altre occasioni, perché magari ci sentiremo ancora con Augusta in altre occasioni. Adesso invece volevo chiederti, ma gli ospiti che passano a trovarvi nella vostra struttura sono italiani, stranieri, sono tutti e due, ci sono più italiani o più stranieri, e poi voi lavorate con individuali o con tour operator? Ecco, come funziona la vostra attività?
1: Allora, diciamo che abbiamo abbastanza un 50-50, forse siamo un po' più spostati verso un 60% di presenze straniere e un 40% di presenze italiane, ma diciamo questo probabilmente proprio perché il cicloturismo, gli stranieri sono già da più anni abituati a fare una vacanza attiva e a spostarsi con la bicicletta. In Italia anche il cicloturismo sta crescendo negli anni sempre di più, e quindi cominciamo a vedere comunque molti italiani interessati a questo tipo di turismo. Noi lavoriamo prevalentemente con gli individuals, quindi prevalentemente con persone che si attivano autonomamente ad organizzarsi la vacanza e cercarsi un posto dove appoggiarsi. Stiamo cercando naturalmente anche di lavorare con i tour operator, con alcuni già lavoriamo, nel senso che molto con il Nord Europa, da un paio d'anni anche con un piccolo tour operator italiano che lavora esclusivamente negli Stati Uniti. Gli americani diciamo che sono molto più abituati ad essere portati in langa, quindi nella parte di provincia del Cuneese adiacente al nostro territorio,
0: anche perché oggettivamente essendo un sito UNESCO è la più conosciuta.
1: Esatto. Esattamente. Però sempre di più, diciamo, noi abbiamo comunque il nostro, io quello che dico sempre, il nostro effetto wow è quello di poter pedalare al cospetto dell'intero arco alpino, perché comunque noi abbiamo pedaliamo sotto lo sguardo imperturbabile del re di pietra che è il Monviso, che è la nostra montagna simbolo.
0: Scusami Augusta, ci sono dei problemi di collegamento. Allora, dicevo, si parlava del Monviso, il re di pietra famosissimo. Ecco, devo dire che questo re di pietra è uno dei più conosciuti e dei più amati, perché davvero credetemi, se voi salite sul Monviso c'è il Pian della Regina, il Pian del Re, poi ci sono diversi paesini che sono suggestivi. Guarda, io ho un'immagine di quando ancora, e questa è un'immagine invernale, di quando ancora nevicava, passava in questo paesaggio che sembrava di essere entrati, non so se in una fiaba, in un altro paese diverso, comunque insomma c'era veramente questa cosa insolita, no? Che ti riempiva gli occhi. E devo dire che passeggiando, che ci sia la neve o che ci sia questa vegetazione verde, è qualcosa di fantastico. Augusta, mentre ripristinavamo il collegamento, io stavo parlando del re di pietra. Il re di pietra, che comunque è una parte del Cuneese che è straordinaria. E adesso ecco, però io ti volevo chiedere, perché presso Casa Bart ci sarà un evento questo fine settimana, ed è un evento speciale, sempre legato al turismo al ciclismo, più che al turismo o al cicloturismo, ecco. Però ti chiederei, ecco, di raccontarci qualche cosa di questo evento.
1: Sì, il territorio ha naturalmente deciso di puntare tanto anche, non solo il nostro territorio ma la regione Piemonte, sui grandi eventi. Uno di questi sono appunto gli eventi ciclistici, in particolare quest'anno ci sono ben due tappe di una gran fondo, quindi una competizione amatoriale per la bici da strada legate al Tour de France.
0: Il Tour famoso, scusa, adesso visto che parli di Tour de France, devo dire quel tour famoso che passa a due passi tutto sommato, perché arriva al Col Galibier, che è qui vicino a pochi passi da Chambéry, a pochi passi dal Monte Bianco, e quindi è quel grande tour che poi insomma fa tutto questo circuito. Ricordiamo che questa parte di Piemonte è praticamente a due passi dalla Francia, se tu fai due passi in più sei in Francia, giusto?
1: Esattamente, sì. Noi abbiamo il Colle dell'Agnello e il Colle della Maddalena, e sono due colli transfrontalieri che permettono appunto di passare dall'Italia alla Francia e viceversa. Accanto al Tour de France si sono poi sviluppate una serie di eventi amatoriali che danno la possibilità alle persone di pedalare sui colli e comunque vivere la leggenda del Tour de France.
0: Ecco, ma in che modo si collega con il Tour de France?
1: Perché appunto il diciamo il l'evento ha poi creato delle occasioni per gli amatori di pedalare appunto sulle strade diciamo prima solo legate al circuito Tour de France, e poi è diventato un evento a livello internazionale, e quindi sotto il marchio Tour de France ci sono tutta una serie di competizioni per bici da strada sparse un po' a livello internazionale. In Italia quest'anno due tappe si svolgono in Piemonte. Una si è svolta il 31 maggio ad Entracque e adesso il 20 di settembre ci sarà l'etappa Mondovì. Quindi a Mondovì ci sarà questa grande festa per tutti i ciclisti, ci sono già più di 2000 iscritti e questa settimana c'è la chiamata alle armi per arrivare ai 3000 iscritti. Ci sarà sia la Gran Fondo, quindi la competizione diciamo per chi è più allenato e quindi più di 100 chilometri intorno appunto al Monregalese, e anche la cicloturistica, che è un percorso leggermente più corto per chi insomma non ha velleità competitive e vuole semplicemente pedalare in un contesto meraviglioso. Noi diciamo abbiamo deciso di essere sponsor partner di questa meravigliosa manifestazione, perché diciamo è molto affine alla nostra filosofia, e perché diciamo che l'organizzatore, l'acronimo dell'organizzatore è EPT, Eventi Persone Territorio. Questo persone territorio ci è piaciuto molto come filosofia, perché non c'è solo l'evento competitivo in cui insomma ci si cimenta, si vincono dei premi eccetera, ma ci sono le persone che creano diciamo che creano la specificità di un territorio, e ci sono i territori appunto che si raccontano, per cui non è soltanto il domenica che si viene a correre a Mondovì, ma poi ci si ritorna sul territorio per scoprirlo, per sperimentarlo,
0: per conoscerlo e assaporarlo. Ecco, ma questo evento è aperto a tutti, cioè chiunque si può iscrivere, oppure ci vuole un certo tipo di preparazione? Come funziona?
1: Allora, sicuramente la Gran Fondo, che è l'evento competitivo, seppur amatoriale, bisogna essere allenati, perché comunque è più di 100 chilometri con 2200 metri di dislivello, quindi ci sono delle salite importanti, per cui diciamo anche se non è richiesto un curriculum specifico, ma comunque devi essere allenato. La cicloturistica è aperta anche alle e-bike, e quindi diciamo che sicuramente può essere affrontata da chiunque abbia un minimo di allenamento, nel senso che è logico che se io non sono mai andato in bici e non ho mai fatto grandi distanze, diventa troppo impegnativo. Sono 60 chilometri per 1000 metri di dislivello, che sono diciamo affrontati lungo tutto il percorso, quindi è un saliscendi, perché si attraversano le colline del Monregalese, si arriva tra l'altro, si parte da Mondovì e si arriva poi con un circuito ad anello a Vicoforte, dove ecco, c'è il santuario con la cupola ellittica più grande d'Europa, quindi comunque si pedala in un contesto, in uno scenario davvero meraviglioso.
0: Sia per il paesaggio naturale che per quello storico. Ecco, quindi esatto. Il ritrovo comunque sarà a Mondovì.
1: Sì.
0: A che ora?
1: E sarà a Mondovì, la Gran Fondo parte alle 9:30 e quindi diciamo che ci si mette in griglia alle 8:30. E mentre invece la cicloturistica parte un'ora dopo, quindi lo start è alle 10:30.
0: Ecco, chi vuole vedere semplicemente gli altri pedalare può andare e poi
1: può andare a Mondovì perché comunque c'è il villaggio da venerdì 18 con tutta una serie di manifestazioni che insomma intratterranno gli ospiti. Ci sarà una music run, quindi non solo a pedali ma anche a piedi, quindi ci sarà la Caro Music Run, ci sarà un concerto, quindi da venerdì 18 a domenica 20 grande festa.
0: Grande
1: legata.
0: Festa. Senti, allora io ti chiederei anche di lasciare magari un sito o un numero di telefono o un riferimento per chi volesse informazioni, magari da Torino piuttosto che da Asti o da altrove,
1: certo.
0: Perché noi siamo anche in streaming, che volesse prendere informazioni, che così. Allora, un sito.
1: Il sito è www.casabart.com e diciamo siamo naturalmente presenti sui social Facebook, Instagram, YouTube e siamo su Komoot, che è questa app di escursionismo, sia escursione a piedi che bici. Abbiamo una pagina Casabart su Komoot con tutti gli itinerari gravel road e mountain bike, e se mi volete chiamare il numero è 334 761 3452. Io sono Augusta
0: e noi diciamo grazie ad Augusta Angelino, titolare di Casabart, grazie per essere stata con noi, per tutto quello che ci hai raccontato di questo meraviglioso territorio.
1: Grazie a voi.
0: L'appuntamento di oggi termina qui, sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze. Vi ricordo lo streaming al sito www.rncweb.it e la replica sabato alle 9. Infine, i promo che anticipano la puntata li troverete su Instagram come tanto mondo, questo dico forse perché bisogna aggiornare, e infine trovate invece i podcast, quelli delle puntate realizzate, al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube come Marina Ferrero. E infine grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima e state sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina. RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
3: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mietola. La guerra in Ucraina, doppio attacco fra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Dopo l'attacco sono scoppiati incendi, lo riferisce il sindaco della capitale Klitschko, 8 i feriti. Ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Nella tarda serata di ieri due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, il drone è di sospetta provenienza russa. Una fregata di Mosca poi ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. Sempre più cari in Italia benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico fra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas.
2: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
3: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
2: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. Diversi voli dirottati su altri scali siciliani. È scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia. Due le giornate di protesta oggi e domani. I motivi riguardano l'orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Sono previste mobilitazioni nelle principali città italiane. Disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ai funerali laici per Emma Bonino stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale morta a 78 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Amiche ed amici, buongiorno amici di RNC, benvenuti, ben ritrovati, puntuali ci siamo anche questa mattina, insieme fino a mezzogiorno, come Federico, quello del mattino qui su RNC, in questo martedì 15 di settembre. Siamo già proprio a metà del mese di settembre, in diretta attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Due ore per stare insieme, per affrontare anche diversi argomenti, temi di attualità, insomma tra poco il quadro meteo sul nostro territorio regionale, ma anche poi lo sviluppo della situazione per i prossimi giorni su tutto il nostro paese, poi tanto altro ancora, le novità anche internazionali, insomma non ci faremo mancare proprio nulla neanche questa mattina. Lo spazio per tutti voi con i vostri messaggi al 345-32-33-124 e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: signor Licheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Meo.

Eccoci pronti con il nuovo aggiornamento meteo, quello dell'ARPA, legato al nostro territorio regionale, che fino a quest'oggi rimarrà ancora protetto da un promontorio anticiclonico esteso sull'Europa occidentale, che manterrà quindi condizioni di tempo stabile prevalentemente soleggiato, ad eccezione di temporanei annuvolamenti nei medio-bassi strati della mattinata. La quota dello zero termico è attesa in aumento, oltre 4.500 metri, le temperature massime torneranno vicino ai 29-30 gradi in pianura. Da domani, mercoledì, è atteso un peggioramento invece del tempo a causa di una saccatura in discesa dal mare del nord, con i flussi da sud umidi e instabili associati all'aria fredda in brusco transito in quota, che alimenteranno rovesci temporali localmente anche intensi nella seconda parte di giornata. Per giovedì ci aspetta una giornata all'insegna della variabilità. Allora, nel dettaglio, quest'oggi cielo sereno, poco nuvoloso sulle Alpi, poco parzialmente nuvoloso altrove, per nubi nei medio-bassi strati, più dense sulla fascia pedemontana occidentale. Venti deboli da nord in montagna quest'oggi, con rinforzi sull'Appennino nel corso della mattina. In serata, rotazione da ovest sulle Alpi, venti deboli prevalentemente da est e nord-est in pianura e collina. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 16 gradi la minima quest'oggi, 28 di massima, per Cuneo 17 gradi di minima, 26 la massima, a Torino valori fra i 18 gradi di minima e i 29 gradi di massima. Domani, mercoledì 16 settembre, al mattino avremo nuvolosità irregolare con cumuli in accrescimento sui settori alpini, dal pomeriggio cielo nuvoloso con nubi cumuliformi anche estese sulle pianure, dalle ore centrali primi rovesci e temporali sui settori alpini piemontesi, in intensificazione e transito poi sui settori di pianura e appenninici nel corso del pomeriggio sera, con possibili temporali anche di forte intensità più probabili sul settore orientale. Venti moderati in montagna tra ovest e sud-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino. Deboli variabili in pianura, in rinforzo dal pomeriggio da sud su Astigiano Alessandrino e prevalentemente da nord-est sui restanti settori. Infine le temperature: domani ad Asti 17 gradi di minima con 27 di massima, per Cuneo 18 gradi il valore minimo, 26 quello massimo, e poi Torino che avrà temperature fra i 19 gradi di minima e i 27 gradi di massima.

Hit Parade, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, ci hanno accompagnato nel corso di questa estate 2026 con questo singolo. Allora, qui su RNC abbiamo parlato della situazione meteo per quanto riguarda il nostro territorio. Oggi e domani una perturbazione quindi atlantica in arrivo, prevista tra domani, mercoledì 16 settembre, giovedì al centro nord, con piogge e calo termico in seguito anche poi verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua invece a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo però il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota provenienti dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud. Entro la serata di oggi si assisterà alla formazione di veloci acquazzoni, compresi tra Puglia, Basilicata, la Campania meridionale, la Calabria e la Sicilia, con i fenomeni che risulteranno più frequenti e concentrati sui settori calabresi e siciliani, mentre al centro-nord il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato, con valori 3-4 gradi, anche superiori alle medie del periodo, dice il meteo.it. Una perturbazione atlantica, attualmente in fase di approfondimento sulle isole britanniche, si sposterà verso l'arco alpino, interessando poi il Mediterraneo, e quindi domani durante il pomeriggio, come abbiamo già detto, si registreranno i primi segnali di instabilità con rovesci locali temporali sulle zone alpine e prealpine in estensione verso la pianura padana. Nel corso della serata il centro-sud registrerà ancora ampie schiarite, salvo residui rovesci tra Calabria e Sicilia. Giovedì 17 settembre le precipitazioni interesseranno l'intero settentrione, risultando più diffuse sul Triveneto, per poi estendersi a gran parte delle regioni centrali. Contestualmente le temperature massime subiranno una flessione compresa tra 5 e 7 gradi al nord. Il fronte atlantico favorirà la formazione di un nucleo instabile sul Tirreno meridionale, una configurazione nota in meteorologia come cutoff. Si tratta dell'isolamento di un nucleo di aria fresca che si stacca dalla circolazione principale, e questa struttura permarrà sui mari meridionali, alimentando quindi condizioni di instabilità al sud durante il prossimo fine settimana. In questo contesto le temperature si riassesteranno su valori medi di metà settembre, con valori massimi diffusamente quindi inferiori ai 30 gradi.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione, dal 2011, è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

Si intitola Qualcosa per te ed è il nuovo singolo di Luciano Ligabue, uscito proprio nel bel mezzo del mese di agosto 2026. Siamo di nuovo insieme qui su RNC, sempre insieme fino a mezzogiorno con me Federico Quello del Mattino, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, c'è una novità che riguarda in questo caso un settore come quello insomma del lavoro importante. In realtà parliamo della malattia, no? Il periodo della malattia, la classica mutua, che può decorrere dal giorno precedente dalla data di rilascio del certificato e della visita del medico, con infatti la circolare 4 settembre 2026 numero 92, l'INPS ha introdotto nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione previdenziale nella malattia, con l'obiettivo di garantire una maggior tutela ai lavoratori in ragione del mutato contesto socio-sanitario. La circolare conferma il principio generale secondo cui la malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dalla data di pubblicazione, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, quando il medico attesta che la malattia è sì iniziata il giorno prima della visita ambulatoriale o domiciliare. I motivi quali sono? Beh, la novità, spiega l'INPS, tiene conto delle difficoltà che oggi possono rendere non sempre immediata, no, l'effettuazione, lo sappiamo, della visita medica, dovute alla progressiva riduzione dei medici di medicina generale, all'aumento dei carichi di lavoro e alle modalità organizzative anche adottate nell'assistenza territoriale. Per questo motivo l'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha aggiornato il precedente orientamento applicativo per assicurare una tutela più uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'istituto persegue con convinzione, dice Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Non si tratta solo di un aggiustamento tecnico procedurale, spiega, ma di una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro paese. Riconoscere quindi la tutela anche al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, quando le circostanze organizzative lo giustificano, significa mettere il lavoratore reale al centro delle nostre procedure senza penalizzarlo per difficoltà che poi non dipendono, no, dalla sua volontà. È la dimostrazione concreta, dice l'INPS, di quella che amiamo definire una pubblica amministrazione amica, un'istituzione che non si limita ad applicare le regole ma le adegua costantemente ai bisogni delle persone che rappresenta. Il riconoscimento del giorno precedente è possibile sia in caso di visita domiciliare sia di visita ambulatoriale, purché il giorno considerato non coincida con una festività infrasettimanale e non cada di sabato o domenica, situazione nelle quali è garantita la continuità assistenziale, cioè guardia medica in primis, no? Restano inoltre fermi i limiti massimi di indennizzabilità previsti dalla normativa vigente. La misura rafforza quindi la tutela dei lavoratori che, pur ammalandosi in un determinato giorno, riescono a ottenere la visita medica e la relativa certificazione magari soltanto il giorno successivo per ragioni organizzative, tipo gli orari, no, del proprio medico, o assistenziali, indipendenti quindi dalla loro volontà.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Allora, parliamo di questo contributo che punta ad andare a intercettare una nuova platea di famiglie, quelle che fino ad oggi sono rimaste escluse dalle tutele sociali. Parliamo del nuovo sconto sulle bollette della luce, introdotto dal decreto bollette numero 21/2026, regolamentato dall'ARERA, che può arrivare fino a 60 euro, una boccata d'ossigeno concreta dedicata ai nuclei con ISEE fino a 25.000 euro, finalizzato ad alleggerire il peso del caro energia che pesa sempre di più sulle tasche degli italiani. L'agevolazione però non è obbligatoria, ciascun venditore di energia può scegliere se aderire oppure no. A differenza del bonus sociale, la nuova misura è pensata per una fascia di utenti diversa. Si rivolge a tre gruppi fondamentali: nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE compreso tra 9.796 e 15.000 euro, e ancora nuclei con meno di 4 figli a carico con ISEE tra i 15.000 e i 25.000 euro, famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE fra i 20 e i 25.000 euro. L'agevolazione riguarda solo l'energia elettrica e interessa esclusivamente le utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza. Tra i requisiti per le nuove utenze, l'attivazione deve essere avvenuta entro il 31 maggio 2026. La norma introduce anche due soglie relative al consumo: un limite bimestrale con il consumo che nel primo bimestre dell'anno, gennaio-febbraio, non deve superare 500 kWh, e un limite annuale in cui il consumo totale nei 12 mesi precedenti la chiusura di quel bimestre non deve superare i 3.000 kWh. Il superamento anche di una soglia, delle soglie esclude automaticamente dal contributo. Il bonus non ha un importo fisso, ma è variabile, dipende dall'energia consumata nel periodo di riferimento. Si parte da uno sconto di circa 18 euro per consumi ridotti, intorno ai 150 kWh, passando per circa 36 euro di sconto per chi consuma attorno ai 300 kWh. Per chi si avvicina al tetto massimo del consumo, 500 kWh, l'importo dello sconto può raggiungere anche i 60 euro. Per ottenere lo sconto in bolletta non bisogna presentare una domanda, il sistema infatti riconosce gli aventi diritto in modo automatico attraverso l'incrocio dei dati e dell'attestazione ISEE con le banche dati delle forniture. Da tenere in considerazione un aspetto fondamentale: l'applicazione della misura è su base volontaria, il costo è sostenuto dal venditore e non rimborsato da ARERA, e proprio per questo l'operatore può decidere anche di non aderire. L'autorità pubblica sul proprio sito mostra l'elenco aggiornato di tutti gli operatori aderenti, contrassegnati da un apposito bollino di qualità, permettendo ai consumatori quindi di verificare se la propria compagnia abbia sottoscritto l'iniziativa.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

sono le 10.55, ci fermiamo per andare ad ascoltare tutte le ultime novità, le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, tra poco il GR Flash e poi torniamo insieme con la seconda ora in diretta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale. Il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze, dovrà poi tornare alla Camera, che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.
4: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
5: RNC 107.4.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Don't Stop Believing. Dal 1981 c'erano i Journey qui su RNC alle 11:09 minuti, in questo preciso istante, di nuovo insieme, di nuovo in diretta dopo le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale che ritroveremo a mezzogiorno. Seconda ora con me, Federico Quello del Mattino, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco le novità a livello internazionale tra Iran e Ucraina, tutto quello che sta succedendo anche nel corso di queste ultime ore di giornata, e poi tanto altro ancora anche nella nostra ultima parte insieme. Tanta musica, lo spazio per i vostri messaggi, il 345 32 33 124. Per le email c'è diretta @rncweb.it.
1: È un po' di

Buon vento, Lorenzo Giovanotti e Alfa insieme. Allora, partiamo dall'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver abbattuto un drone statunitense MQ-1 sopra il settore orientale dello stretto di Hormuz. Secondo la nota citata dall'agenzia di stampa Fars, si tratta del quarto drone MQ-1 abbattuto nel corso di questi ultimi giorni. Una petroliera invece è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. A renderlo noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Gli Stati Uniti smentiscono invece e incolpano Teheran. L'ispettore generale del Pentagono ha pubblicato il suo primo rapporto sulla guerra con l'Iran e ha dichiarato che il conflitto ha provocato una carenza di munizioni statunitensi e creato colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento. Lo diceva già la CNN qualche settimana fa, mentre l'amministrazione Trump lavora per ricostituire le scorte di armi. Il risultato dell'indagine conferma appunto quanto avevano rivelato i media americani nei mesi scorsi, quando avevano parlato di scorte ridotte nell'arsenale. Il presidente Trump e invece il segretario della difesa Pete Hegseth avevano smentito subito la notizia, affermando invece che le scorte erano infinite.

My Bunny is Ready in Sombra qui su RNC. Passiamo alle vicende che riguardano la Russia e l'Ucraina, e non solo, verrebbe da dire, viste le notizie di oggi, perché Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi, Mosca accetta di fare lo stesso. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Vabbè, lo dice il presidente americano, preoccupato anche lui ora dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky, cauto, noi siamo pronti, ma prima servono delle garanzie. Non credo che Putin voglia rispettare alcun accordo, dice. Secondo il Financial Times, che cita fonti russe, i colloqui sono in corso, ma lo zar sarebbe riluttante. Nell'Unione Europea intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio, avverte il cancelliere tedesco Merz. Il presidente lituano Gitanas Nauseda rende noto che i caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano, dove si recherà il ministro della difesa Crosetto in missione per incontri istituzionali e visita ai nostri contingenti. Ieri nel Mar Baltico una fregata russa ha sparato due razzi di segnalazione in direzione di un elicottero Fennec delle forze armate danesi, lo riferisce un comunicato, in questo caso del ministero della difesa di Copenaghen. L'elicottero non è stato colpito e il suo equipaggio è rimasto illeso, aggiunge la nota, convocato l'ambasciatore russo in Danimarca. Per quanto riguarda quello che è accaduto la scorsa notte, la notizia è questa: due Eurofighter italiani schierati a Šiauliai per una missione di difesa aerea della NATO sono decollati su allarme e hanno abbattuto così un drone nello spazio aereo della Lituania. L'operazione è stata coordinata dal centro di operazioni aeree combinate della NATO a Wedem in Germania. Sono in corso accertamenti in collaborazione con le autorità nazionali, riferisce un funzionario della NATO. E poi, se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolai Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al sito del giornale Argomenti Fatti, ripresa dalla TASS. Dicevano le stesse cose dell'Ucraina. Comunque Patrushev ha citato dichiarazioni del ministro degli esteri polacco Radoslav Sirowski, secondo le quali in uno scontro militare la Polonia sconfiggerebbe la Russia. Secondo il consigliere di Putin, quella di Sirowski è una valutazione dilettantistica della potenza militare russa, che comunque fino ad oggi in 4 anni non è riuscita a conquistare l'Ucraina.

Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari qui su RNC. E allora tra poco la nostra ultima parte, l'ultima mezz'ora insieme in diretta attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito, il segnale in streaming lo trovate su www.rncweb.it. C'è il 345 32 33 124, valido per i vostri messaggi. Per le email invece, diretta @rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Cesare Cremolini ed Elisa con Nonostante tutto. Allora, contrariamente a quanto ho detto poco fa, ci dobbiamo fermare qui per oggi, per operazioni di manutenzione a livello tecnico, e quindi ci ritroveremo domattina, sempre a partire dalle 10, in diretta con me, Federico, quello del mattino. Piace con un po' di musica e qualche interruzione, insomma, possibile nella prossima mezz'ora. Dopodiché l'informazione arriverà a mezzogiorno con il GR Flash, la nostra redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe tutto il suo arsenale. Lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni. Lo ha detto Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista. Tra stanotte e stamattina, doppio attacco russo contro 2 stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. E 2 caccia italiani hanno abbattuto la notte scorsa un drone di sospetta provenienza russa che aveva violato lo spazio aereo in Lituania, stato della NATO. È salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. E nello Yemen cresce l'emergenza umanitaria. 1 su 5 fra quelle uccise o ferite nelle recenti violenze è un bambino. Oltre l'80% delle vittime minorenni è stato causato da attacchi aerei o droni, denuncia Save the Children. Cresce anche il numero degli sfollati. Sono almeno 85.000 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio, coinvolto anche il faccendiere Luigi Bisignani. Secondo i PM l'obiettivo era alterare le quote della società della Lazio, società quotata in borsa, diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito di Bisceglie licenziato nell'agosto 2024 che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta e sistematica i dati di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale anche il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. L'ex dipendente ora rischia il processo. Ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Dichiarato ieri il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre.

0: Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: La radio invita te.
6: La radio invita te.
7: La radio invita voi che ci ascoltate.
6: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: La sigla dice dischi di ogni genere e di ogni tempo, però ha tante incisioni ancora a 78 giri anche per il programma di oggi, perché per ogni genere e ogni tempo ci sono anche le incisioni a 78 giri. E però anche in ogni tempo non è venuto a mancare quello che potrebbe essere la buona educazione, quindi un cordiale e cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, benvenuto all'ascolto di questo programma. Vi auguro un buon ascolto, di essere totalmente sintonizzati con noi e con la voglia di ascoltare ancora canzoni e musiche del tempo passato. Voglio incominciare con un brano che ha per titolo Malombra, un famoso brano. Gli Allegri Nottamboli vogliono eseguire questo brano, che è stato composto da Blanc. Benvenuti e buon ascolto.

Ho aperto la trasmissione di oggi con gli Allegri Nottamboli, finché si fa la notte in allegria va anche bene. Abbiamo ascoltato di Blanc un famoso brano, un famosissimo valzer, il titolo Valencia. E da Radio RNC voglio proseguire il programma di oggi con la voce di Angelo Servida e la orchestra Durium. Il brano ha per titolo Carovaniere. Re di Enisa hanno composto questa canzone.

Abbiamo ascoltato la voce di Angelo Salvida e questa interpretazione di una canzone composta da Redi e Nisa. L'orchestra Durium ha accompagnato Angelo Salvida in questa canzone che ha avuto molto successo all'epoca e noi al giorno d'oggi abbiamo cercato di riproporla in questa versione, come l'abbiamo proposta in altre trasmissioni, in altre versioni. Abbiamo ascoltato Caro Vaniere. Nel 1952 per la Pathé Narciso Parigi ha inciso una canzone composta da Marletta e Liberati. L'orchestra Ritmi e Melodie è quella del maestro Francesco Ferrari. La voce di Narciso Parigi, incisione grammofonica, Terra straniera.

Abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica con la voce di Narciso Parigi. Ho messo in onda la canzone dal titolo Terra Straniera. Famosi compositori, famosa la canzone, compositori Marletta e Liberati. Anche la canzone è stata eseguita da Francesco Ferrari e la sua orchestra, che nel 1952 si chiamava Orchestra Ritmi e Melodie. Il nostro programma vuole proseguire con la richiesta della signora Amato, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo, la quale vuole ascoltare una canzone che riguardasse un po' la Lombardia e soprattutto la Val Camonica. Il coro alpino Nives di Premana esegue allora la canzone che ha per titolo La Val Camonica.

0: Abbiamo ascoltato il coro Nives di Premana in questa interpretazione di La Valle Camonica, una canzone a dominio pubblico, una canzone che ha eseguito questo coro alpino in forma molto, molto magistrale, così come i cori alpini eseguono le canzoni soprattutto popolari, le canzoni di montagna, le canzoni degli alpini e le canzoni patriottiche. Ringrazio l'ascoltatrice, però parleremo di lei ancora nel corso del programma, perché ha fatto richieste non solamente per questi canti lombardi e della Val Camonica, ma anche di un'altra bella voce. Una bella voce con una composizione di un Beghin di Fiasconaro, la possiamo ascoltare dal 1957 per questa incisione grammofonica. Francesco Ferrari con la sua orchestra e la voce quella di Gianna Quinti, Amarti Ancora.
1: Poter

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Ed in compagnia di Aldo, Radio RNC prosegue il programma Ogni finestra una canzone. Un benvenuto l'abbiamo dato all'inizio del programma e vogliamo proseguire con una canzone che è anche questa interpretata dal cantante Angelo Servida. L'orchestra Durio le accompagna, una canzone di Rusconi e Mendes, Campagna Bianca.

Abbiamo nuovamente ascoltato la voce di Angelo Servida, una voce molto simpatica alle ascoltatrici e agli ascoltatori, una voce che ci dà tanta compagnia, ci dà tanta confidenza anche nell'ascolto di questa voce di Angelo Servida con orchestra Durium. Rusconi e Mendes hanno composto Campagna Bianca, Campagna Bianca che abbiamo appena ascoltato. La ascoltatrice, la signora Amato, vorrebbe anche un brano che sia interpretato dalla voce di Wanda Osiri. Dal 1950 l'ascoltiamo in Tutto è amore.

0: canzone molto romantica, come romantica è la voce di Wanda Osiris che abbiamo voluto ascoltare in questa interpretazione, una canzone romanticissima che ci fa sognare la primavera, i peschi in fiore e l'amore. Tutto è amore, da una trasmissione del 1950 con la voce di Wanda Osiris, trasmissione televisiva. Voglio ancora mettere in onda una canzone, penso che la conosca la signora Amato, questa canzone, la Gagarella del Biffi Scala. Questa è una canzone che voglio mettere in onda. Bracchi e Danzi hanno composto questo brano e logicamente Danzi, essendo milanese, conosceva bene anche questo dialetto.
1: Ogni canzunetta milanese la deve scrudere sbarazzina. Questa che ve canti l'è carina, ma
0: questa voce femminile è quella di Evelina Sivoni.

La va alla Cozzi la gagarina, tre volte al dì la fa la piscina, lega il cifet che la par un look e il cervelet che le proppi tuc. Ah, sentì parla Gesù che strazio, disen su di rob senza giudizio, l'ure l'oste il ciame l'olozio, e per di Pepino disen pi, disen no permesso, disen pozio, l'autobus del ciame l'autobuzio, disen no ti lascio, ma io ti lazio, bye bye. Senti Gagarella, va a dormire la gagna.

Paris, coniglio, geniente fa. Che pias la pizza con la scigula, la gai scarpette con la doppia sola, la gira sempre con un gandula, vestite mager che il fa pietà. A lei piacciono i modelli del Ventura, per smagrirsi la mangia le rim, ma san tutti che si veste su misura, dalla sarta che è a lupin. Oh gaga!

0: Abbiamo ascoltato la Gagarella del Wifi Scala in lingua milanese. Questa canzone era stata interpretata da Evelina Sivoni e ho cercato di accondiscendere anche la richiesta dell'ascoltatrice che voleva qualche canzone in dialetto o in lingua, come volete voi, milanese. Una canzone di Cherubini e Bixio e Fragna la ascoltiamo da cantante Benassati. L'orchestra è quella della Durium e la Durium è una casa discografica che incideva i dischi, molto nota, conosciuta penso ancora al giorno d'oggi, e molti dischi la Durium li ha incisi ancora, come ho detto in altre trasmissioni, su tondi di cartone. Non credo più al mio cuore, il cantante Benassati.
1: Allor che brilla il

non ho più amor né sentimento, e se i tuoi baci non ho più, rido d'ogni passione, l'amore è un'illusione, l'hai detto tu.

detto un giorno è tutto per me. Ora mi dici, è un sogno, son nulla.

ho chiesto al cuore un giuramento, ti voglio scettico perché vedi cos'è l'amor e se tu piangi ancora.

0: come mai detto un giorno sei tutto per me. Ora mi dici Antonio, con nulla per te. Perché io sono nulla e nulla saprai di me.
1: Abbiamo ascoltato questa interpretazione dal cantante Benassati con orchestra Durium. La canzone che abbiamo messo in onda aveva per titolo Non credo più al mio cuore, di Cherubini, Bixio e Fragna. Se dico la parola balos è molto nota e conosciuta un po' in tutte le lingue. Balos Don Shore Batista. E voglio venire incontro a quella che potrebbe essere la richiesta dell'ascoltatrice che vuole canzoni non valde.
2: Non mi guardi il panorama, con per sfonda mia città.
3: Le Milan?
2: Ma si che?
3: Lulonchou?
2: E già, lago Quater Pedeca. Dai la vegna, chi visita?

0: amor. Stiamo ascoltando Alberto Abagliati ed Evelina Sironi.
1: Da quel momento che passa 40 anni e i due sposi che cosa fanno? Oh balos d'un sciur Batista, queste fei sul cadregun.
2: Cosa fu? Cosa fu?
1: Balos de sedre, a guarda m'addos.
2: Non mi guardi il panorama, con per sfondo la mia città.
1: Anche a me?
2: Eh sì.
1: Anche a me?
2: Eh già, guarda, guarda cosa incombina. Il priman se che è venu.
1: Giù a ninqui barbisin.
2: Per secondo, chi è che è venu?
1: El pepin cul barbisin.
2: E il terzan, chi è che è venu?
1: Francescun cui passo e tu.
2: E il quartan, chi è che è venu?
1: El pedrin cul gemellin. Ah, la urtuselle fa fa. Usto ciardellina. Cito, cito, cito, cito, cito, cito. Oh, mamma.
2: Del
1: me fa fa,
2: fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, f

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

0: Siamo arrivati anche oggi al termine di questa nostra trasmissione, nella quale abbiamo potuto ascoltare anche qualche canzone in dialetto, o meglio in lingua lombarda. Ando da Radio RNC porge un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, l'invito è per domani perché, come ben sapete, a Radio RNC, Radio RNC Aldo è presente tutti i giorni con le canzoni, le musiche del tempo passato, come sentito anche nella puntata di oggi, con incisione a 78 giri. Un cordiale saluto a tutti e a domani.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
1: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausėda, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
2: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito, non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'è intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio Donald Jr. è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
0: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato alla Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento. Il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre da Palazzo Madama. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60%. Non solo, le disuguaglianze tra 2015

0: Dice 2025 sono cresciute polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza. Dall'altro, incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali, ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia, sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
2: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del sindacato medici italiani mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie in tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli. Sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica e intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
3: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
4: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Continua a crescere la tensione tra Russia e Europa. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale di forze e risorse disponibili e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolaj Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista ripresa dall'agenzia TASS. Intanto, la scorsa notte, caccia NATO italiani hanno abbattuto un drone in volo sulla Lituania.
2: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausea, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO

0: avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Unione Europea in un contesto globale sempre più ostile, il Parlamento Europeo ha votato lo scudo europeo per la democrazia con 400 voti favorevoli. I parlamentari hanno dato parere positivo alla relazione della Commissione di Bruxelles che prevede la creazione di un organismo centralizzato della UE incaricato di contrastare tali minacce e dotato di mandato e bilancio chiari. Nel testo votato la Russia viene indicata come la principale minaccia all'integrità democratica dell'Europa insieme a Bielorussia, Cina, Iran e Corea del Nord. Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio sono stati celebrati i funerali laici di Emma Bonino, l'esponente radicale e di Più Europa, morta a 78 anni d'età. Presente alla cerimonia funebre le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Venezia, al quarto giorno di ricerche in laguna, è stato ritrovato il corpo della donna dispersa dopo un incidente avvenuto sabato mattina nelle acque lagunari. Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato da un cittadino oggi verso le 9 in zona Campalto. La vittima recuperata è proprio la 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michiedi si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che oggi ha scritto sui social: si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto col fiato sospeso tutta la nostra città. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Un'unità dell'esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva contro le forze russe vicino a Liman, una città assediata nell'est del paese, lo afferma il comandante del terzo corpo d'armata ucraino, Andriy Bilievskiy, in un video su Telegram. La zona è stata teatro di intense battaglie durante i 4 anni e mezzo di guerra. Il terzo corpo d'armata ha lanciato un'operazione offensiva denominata Vivaldi in questo settore, ha dichiarato il comandante. Secondo alcune fonti, le truppe ucraine avrebbero conquistato una piccola sacca di territorio a nord della città, la cui presa potrebbe spianare la strada all'avanzata delle forze di Mosca verso sud, minacciando le città di Kramatorsk e Sloviansk, attualmente in mano agli ucraini. Medio Oriente in fiamme. Nello Yemen, l'offensiva degli Houthi verso le città costiere fa segnare una recrudescenza della guerra civile. Nel Golfo Persico, accuse reciproche tra Teheran e Washington per una petroliera colpita nello stretto di Hormuz, e il prezzo del greggio vola.
2: Le città sulla

0: corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. No all'innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100.000 euro. È iniquo ed è uno schiaffo al principio di equità e coesione. È un'offesa verso i lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse, guadagnando meno della metà. Lo afferma la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, attaccando la proposta della Lega di ampliare il regime fiscale agevolato delle flat tax per le partite IVA in vista della prossima legge di bilancio. Per Fumarola bisognerebbe invece estendere la riduzione dell'IRPEF al ceto medio, portando a 60.000 euro la soglia oltre la quale scatta l'aliquota più alta, a restituire il drenaggio fiscale che l'inflazione si porta via. E per la mobilità ecologica, il via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: riesco a descriverti.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato però modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in Senato hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alle legge truffa. E oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD, Elly Schlein, e l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta, il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Prodi. E continua il braccio di ferro Italia-Spagna sul fronte migranti, e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa stamattina dal ministro dell'interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.

0: Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Economia e società. Negli ultimi 10 anni la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta ma solo del 22%, il valore più basso in Europa, che si attesta invece intorno a una crescita media sopra il 60% della ricchezza familiare. Lo evidenzia il rapporto presentato oggi dalla First CISL.
1: Le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: È risultata consistente oggi la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. È quanto afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso l'agitazione dei sanitari, che proseguirà anche nella giornata di domani. Tensioni Italia-Spagna sul nodo migranti. Il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino al prossimo 8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, dopo che Roma ha prolungato oggi di 2 settimane la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. E oggi a Roma sono stati celebrati i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre e laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

NC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

Nel film Il cielo sopra Berlino ad un certo punto si dice qualche volta supporre, non sempre sapere, come un desiderio, una gioia. Se Dio non ci lasciasse alcune volte supporre, noi e il nostro umano desiderio saremmo schiacciati dal sapere sempre. Infatti, nel testo dice «Io sono Raffaele, uno dei sette angeli, che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore». Raffaele non aveva fatto loro niente di male, anzi aveva fatto molto bene. Avevano già sperimentato la sua bontà. Risultato? Furono riempiti di terrore. Sapere tutta la verità ci spaventa. Nelle apparizioni di Gesù risuscitato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21, pur se alla seconda e terza apparizione lo avevano già visto anche Pietro e i discepoli, tuttavia quando Gesù entra sono pieni di terrore e lo credono un fantasma. Erano lì e stavano facendo festa, contenti perché cominciavano a credere che il Signore era risorto. E quando appare proprio lui in persona, Giovanni dice che furono riempiti di terrore. E poi Gesù sapeva che ancora in mezzo a loro ancora non credevano. Disse: «Sono io, non temete». La verità, la rivelazione, il sapere ci terrorizza. Noi non possiamo sopportarlo. Dunque, segreto e rivelazione sono mescolati in una sapienza. La chiave di lettura per scoprire chi sono per noi gli angeli sono per noi i dispensatori di segreti e rivelazioni. Per questo, in tutta la tradizione, noi non riconosciamo gli angeli, e gli angeli mentono sulla loro identità. Solo i bambini e gli angeli riconoscono gli altri angeli. L'angelo è sempre angelo rivelatore. Poco alla volta ci conduce alla verità. Cristo dice: «Voi ora non comprendete. Quando verrà lo Spirito vi mostrerà la verità tutta intera». Abbiamo bisogno del grande angelo che ci conduca alla verità tutta intera, perché la verità è per noi insopportabile. Riprendo il testo. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i secoli. Quando ero con voi, io non stavo con voi per la mia iniziativa, ma per volontà di Dio. Lui dovete benedire sempre, a Lui cantate inni. A voi sembrava di vedermi mangiare, ma io non mangiavo nulla. Ciò che vedevate era solo apparenza. Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute e salì in alto». Essi si rialzarono, ma non poterono più vederlo. Questo è tipico di tutte le ascensioni. Leggete il racconto dell'ascensione di Gesù e il racconto di Emmaus. Quando Gesù si rivela, la verità se ne va e i discepoli non possono più vedere. E finalmente ci sono gioia e gratitudine, perché se n'è andato, come a Emmaus. Quando Gesù sparisce, i loro cuori finalmente gioiscono. Noi non possiamo reggere il soprannaturale, riusciamo ad essere contenti quando se ne va. Quando è lì di fronte a noi ci viene una paura incredibile. Ancora una volta è attraverso il ricordo che entra la salvezza.
ricordando troviamo gioia. Questo non è un dato letterario, è un dato centrale. Significa che noi siamo dissimili da Dio. Gli angeli possono stare alla presenza di Dio. Gli uomini, secondo l'Antico Testamento, se guardano il suo volto, muoiono. Noi siamo dissimili e questo ci rende amabili agli occhi di Dio. Si ama il diverso, non ci si ama per omologia, ma per diversità. L'essere dissimili è la nostra virtù più grande, siamo dissimili. Tanto più assumiamo la nostra autonomia, tanto più siamo amati. Non è che uno cerchi di diventare simile al suo amato, ma di fatto lo diventa. Due persone sposate da 50 anni alla fine si rassomigliano per la consuetudine e la convivenza. Tutte le culture hanno elaborato il mito di un androgino primitivo, le due metà di un amore che erano una persona sola. L'amore tra esseri diversi tende a ricostruire un'unità, tutti e due insieme per ricostruire l'unità originale. Questo non ci insegna com'è Dio, ma come noi esprimiamo il nostro rapporto con Dio. Noi eravamo con Lui una unità originaria e creati a immagine e somiglianza vuol dire creati senza aver perso totalmente la memoria di questa unità. Abbiamo nostalgia di questa unità perché siamo diversi, siamo dissimili. Quando Agostino dice che il peccato originale è felix culpa, dice che la dissimiglianza che con il peccato è entrata nella storia è l'occasione per cercare ancora e ancora l'unità. In fondo è l'unico modo in cui una ferma quiete può diventare un amore.

Con tutte le fatiche, le pene per costruire un'unità, senza questo noi non avremo nessuna autonomia. Saremo come gli animali e le piante meccanicamente sottoposti alle leggi della natura. Dio ha fatto un mondo che funziona e noi funzioneremmo. Ma la nostra salvezza e dunque anche la nostra possibilità di radicale perdita sta tutta qui. Nel 13° capitolo la rivelazione personale ha come risultato un brano su Sion e su Ninive. Questo capitolo è un salmo diviso in due parti nette, un canto di ringraziamento e un appello profetico a Gerusalemme. Questo è il grande sogno di Dio sulla storia, che gli uomini abbiano tanta gioia da potergli rendere grazie è il sogno di Gerusalemme, che è il nome concreto per chi è resiliato ai tempi di Tobi, dove la storia avrebbe trovato compimento, fosse profeticamente restaurata.

Il quattordicesimo capitolo è narrato con un apparente genere reale storico, come se si trattasse di eventi della storia, le battaglie, i re, le città. Ma in questo testo non c'è niente di storico, è l'adeguamento finale escatologico della storia pubblica ai cuori, ai rapporti privati. Ciò che è accaduto lì accade anche dentro la storia. Come dire che la realtà altra che sta dalla parte di Dio, di Raffaele, che portava le preghiere dei segreti delle rivelazioni svelate che stava nei cieli, non è altrove rispetto alla storia, alle città, ai re e ai regni. In questo libro dell'Antico Testamento il finale non può essere altro che un'aspettativa escatologica finale di rivelazione totale per abolire il segreto del re. Nella duplice figura di un segreto non rivelabile e di mirabilia. Grandi eventi e prodigi raccontati da un lato, il discorso dell'angelo, un segreto che ancora non si può svelare, ma grandi opere di Dio che già si possono raccontare. E Gerusalemme ristabilita con i suoi nemici sconfitti dall'altro. Questo finale esprime il desiderio che le cose abbiano un lieto fine. Un libro dell'Antico Testamento non può che finire così, con un grande desiderio. È il desiderio che la storia intera invoca e che il cielo si apra e germogli il Salvatore. Ogni devozione, il capitolo di partenza, che intraprende un santo viaggio, porta a Cristo Signore, è il finale del libro. Anche se dopo non sarà eliminata la confusione dalla storia, comunque in mezzo ci sarà la trasfigurazione dove tutto viene rivelato, il Cristo a volto splendente che scendendo dal monte dice: «Il figlio dell'uomo sarà perseguitato, anche se nello svelamento il cuore si turberà di nuovo». Il dono dello Spirito Santo è la pienezza. Quando dico Cristo Signore, non parlo della vicenda storica di Gesù, ma della globalità del Cristo Signore, che comprende il dono dello Spirito Santo, in cui è svelata la verità tutta intera. Il desiderio della storia porta a Cristo e Cristo svela, per missione del Padre nello Spirito, la verità tutta intera, cioè ci dà la chiave della storia con tutto il relativo turbamento umano, con tutta la confusione che gli uomini stessi riescono a fare. Alla fine di questo lavoro citiamo un passo tratto dal libro Piccole Apocalissi di Carlo Formenti. L'angelo è l'eterno increato. L'angelo non appartiene al tempo, ma ne è l'amoroso custode. La sua pazienza non è meno sconfinata della sua memoria. L'angelo aspetta che avvengano i miracoli. È presente ogni qualvolta i semi di due esseri viventi si scambiano per generare un nuovo individuo. L'angelo è eterno, è ubico, invisibile, minuscolo, privo di ogni potere di influire sul libero gioco della materia e del caso. Un tempo l'angelo aveva un nome, ha indossato la maschera del viaggiatore, di un'identità vaga, e scompare per dissolversi nel suo eterno movimento. L'angelo aspetta che si realizzi il miracolo più grande. Aspetta che gli uomini o le forme di vita che prenderanno il loro posto riescano nuovamente ad avvertire il soffio impalpabile della sua presenza,
che tornino a trovare nomi e immagini per la divinità che non cessa di chiamarli da un futuro imprecisato.

Alla fine di questo percorso, anche se questo testo è un po' difficile perché scritto da un filosofo, almeno alcune immagini ci possono aiutare. Non si tratta di andare in giro a cercare ali, piume, aureole, ma personaggi come Peter Phil del film Il cielo sopra Berlino e miracoli possibili che ci lasciano segni perché torniamo a trovare nomi e immagini per una divinità che non cessa di chiamarci da un futuro imprecisato. Questo è il massimo che forse alcuni possono dire.

Per chi è credente, un nome c'è già e anche un volto. Forse si tratta di convincerci che questo nome e questo volto non cessano di chiamarci e che dunque eternamente, in modo increato, custodendo il nostro tempo, hanno una pazienza sconfinata, tanto quanto la loro memoria. Il mondo attende e invoca miracoli, eppure il miracolo è ogni volta che si genera vita nella nostra storia. Ricordiamo l'importanza di custodire, coltivare, educare la vita in modo eterno e invisibile, dovunque ma mai percepibile, con un nome o senza nome, con una maschera di viaggiatore, il viandante silenzioso. Così quel volto e quel nome di cui noi sappiamo non cessano mai di chiamarci. In un tempo di trapasso qualcuno riesce ancora a ritrovare queste cose non tanto a partire dal nome e dal volto, ma dai desideri non saziati. Un antico testamento che tutti i giusti hanno atteso per millenni e da quelli non saziati di chi si definisce ateo.

Dobbiamo partire dai confini, da chi non ha identità precisa, perché noi, che ci diciamo cristiani cattolici, corriamo il rischio di svalutare così tanto il nostro essere tali da non capirne più la novità. Abbiamo bisogno di farci insegnare dai barbari la grandezza del desiderio che noi non abbiamo più. Noi che fin dalla nascita abbiamo avuto l'educazione che Cristo è figlio di Dio e che il Padre ci ama, non siamo più capaci a partorire il desiderio che ha animato 4.000 anni di storia prima di Gesù e che anima tutti coloro che a fatica hanno il coraggio e il rigore di dirsi atei, esprimendo insieme un grande desiderio di trovare nomi e immagini, mentre noi, che un nome e un volto lo abbiamo, non sappiamo più desiderare.

0: Mi sembra una grande idea farci insegnare dai barbari, dai poveri, da chi non ha nomi e volti. Il desiderio di un nome e di un volto per ritrovare la gioia di possedere questo tesoro. Se per imparare il desiderio brucia la delusione, siamo in buona compagnia con tutti i poveri della storia, dei giusti dell'Antico Testamento, che come Tobi hanno aspettato, di tutti gli atei, i laici, di quelli che fanno fatica, che sono soli, che non hanno una chiesa, che non hanno Cristo, che non hanno l'Eucaristia e il sacramento del perdono. Dunque, se ci tocca passare per una delusione per trovare il desiderio, siamo davvero in buona compagnia. RNC ha presentato La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Letto da Carla Sprinzales.
1: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC.

0: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania, la Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare, ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
1: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre nella notte due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E intanto mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
2: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti. E il ministro degli esteri russo, Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto a un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di fornimento di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie, 8 persone ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza il presidente russo Putin avrebbe spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di soci di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetti.

0: Nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzamento dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La politica italiana, via libera dal Senato, la riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli già gli rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea. Sì, via libera allo stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000. Sul provvedimento conosciuto come anticespugli si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Eletta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
3: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
1: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
4: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, su Segana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
1: E oggi è stata buona la partecipazione allo show.

0: sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
1: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
0: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
2: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione e sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: 33 anni fa a Palermo Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Nita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia.
4: RNC, note di classica.

0: Nella esecuzione del Sunshine Gospel Masquer abbiamo ascoltato Revelation Alleluia e Magnify Him.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Matera. Una chiesa nata su un luogo dove si curavano corpi segnati dalla malattia. Un edificio sacro che accoglie devoti e fedeli che da sempre qui arrivano e arrivavano in cerca di sollievo. A Matera, la chiesa dedicata a San Rocco, che si affaccia su una piazza circondata dalla storia dei Sassi, vive la sua rinascita, perché grazie ai fondi dell'8 per mille la Chiesa Cattolica sta ricercando la bellezza della sua storia. I lavori di ristrutturazione stanno restituendo speranza alla comunità che da 9 anni non può varcare il portale d'ingresso della chiesa, ma che continua a recarsi lì davanti per poter pregare e affidarsi all'intercessione dei santi, specie di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: In questa chiesa era molto venerata Sant'Anna ed era perciò un punto di riferimento per le partorienti. Le donne venivano qui ad invocare protezione durante il tempo, ecco, della gestazione, della nascita dei loro piccoli. E ancora oggi, seppur la chiesa è chiusa, in tanti vengono qui a pregare davanti alla porta di questa chiesa per chiedere proprio a Sant'Anna un aiuto, un conforto durante tutto il tempo della loro gestazione, della nascita dei loro piccoli.
0: La struttura originaria della chiesa di San Rocco fu realizzata insieme a un ospedale intorno al 1350 a spese dell'Universitas di Matera, quando la peste nera imperversava in tutta Europa. Nel XVII secolo fu ceduta ai frati minori riformati di San Francesco, che la ricostruirono. Dopo il concordato del 1929, parte dell'ex convento e la chiesa fu destinata dall'autorità ecclesiale a sede della rettoria del vicino ospedale civile, inaugurato da Vittorio Emanuele III nel 1926. I lavori stanno recuperando il suo valore storico e di fede. Pier Pasquale Trausi, direttore dei lavori.
2: Sulla chiesa di San Rocco sono stati eseguiti già 2 lotti di intervento. Si è intervenuti necessariamente sulle coperture che versavano in uno stato completo di degrado. Le sottostrutture in legno presentavano problemi di crollo anche. Unitamente a questo si è data precedenza anche ai lavori esterni, sui prospetti esterni. Attualmente sono in essere appunto i lavori invece all'interno della chiesa stessa, legato ovviamente a una conservazione e restauro delle superfici interne, unitamente anche al completo rifacimento dell'impianto elettrico, che consentirà appunto con questo terzo lotto di poter ridare alla città di Matera la chiesa di San Rocco.
0: La parrocchia dall'altare maggiore in marmo e con un lavabo maiolicato del 600 dedicato al Santissimo Sacramento abbraccia anche chi non è nato a Matera, ma che ha ritrovato il luogo della preghiera. Vanessa Tancredi, parrocchiana.
3: Non vedo l'ora, soprattutto per vedere le parti interne appunto che riprendono vita, proprio perché nel momento in cui si entra in una chiesa non si è presi solo da quello che è l'affetto di quello che può rappresentare, diciamo, a livello culturale o della preghiera, ma credo che sia anche un insieme di luce e di colori che ti può portare in una dimensione diversa, appunto quella spirituale.
0: L'auspicio è che i lavori possano terminare presto per poter restituire bellezza alla comunità, ma anche un cantuccio in cui poter entrare per trovare la pace del cuore e la forza per affrontare il domani. Don Francesco Gallipoli, parroco della chiesa di San Rocco.
1: Ci auguriamo di poter ritornare a vivere qui non soltanto la nostra devozione, ma anche le attività pastorali.
0: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che in Blu 2000 poteva proporvi. Allora, aria condizionata accesa, ventilatore partito, ventaglio alla mano, senza una sola goccia di sudore vi portiamo in giro per tutta quanta l'Italia, su e giù per lo stivale alla scoperta delle regioni italiane. Oggi il comandante è Emiliano Ciardulli alla parte tecnica, ai microfoni con voi Giacomo Avanzi. Ce ne salpiamo per la splendida Sardegna, la nostra destinazione di oggi, alla scoperta di quello che è stato definito, pensate, un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo. Siamo sull'isola di San Pietro e scopriamo insieme Carlo Forte con il direttore della Proloco, Gianni Repetto. Buonasera.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Benvenuto, benvenuto. E allora, come mai si tratta di un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo? Che c'entra la Liguria con Carlo Forte?
3: E c'entra, e come? Perché nel 1541 un manipolo di pegliesi partirono appunto da Pegli alla volta di Tabarca, dell'isola di Tabarca, sotto l'egida dei Lomellini, della famiglia dei Lomellini, detentori appunto dell'isola in quel periodo. Partirono, andarono alla pesca del corallo, rimasero per circa 200 anni su quest'isola. Oltre alla pesca del corallo praticavano anche la pesca del tonno, nelle tonnare del sud del Nord Africa. Dopodiché nel 1738, per questioni politiche del Mediterraneo dell'epoca, soprattutto quando la Spagna decise di cedere l'isola di Tabarca ai francesi anziché al beilato di Tunisi, scoppiò insomma un piccolo finimondo, nel senso che il Bey di Tunisi invase Tabarca, prese prigionieri chi rimase su quell'isola.
2: E da lì in poi che cosa è accaduto?
3: Sì, fortunatamente prima che succedesse tutto questo, il buon Tagliafico, Agostino Tagliafico, che si potrebbe definire oggi un grande politico, conoscitore della politica mediterranea, avvisò i suoi concittadini dicendo che era giunto il momento di lasciare Tabarca per altri lidi. E approfittando del fatto che la corona sabauda, allora re di Sardegna, decise di popolarla e aveva quindi l'esigenza di popolare soprattutto il sud della Sardegna, chiesero al re Carlo Emanuele III di cedere quell'isola di San Pietro.
2: Quindi c'è una grande stratificazione culturale e anche linguistica, quindi.
3: Ma assolutamente sì, tant'è vero che nel 1738, dopo l'insediamento dei tabarchini, che oggi potremmo definirci carlofortini, si parla il ligure, il genovese antico del ponente, gli usi, costumi, tradizioni, canti sono tutti appartenenti alla Liguria.
2: Quindi si può parlare di una vera e propria cultura tabarchina che è presente lì?
3: Assolutamente sì. E nonostante la permanenza di 200 anni in Tabarca, i carlofortini, i tabarchini, non persero nessuna delle tradizioni, ma soprattutto non persero l'uso della lingua ligure, che ancora oggi parliamo tutti, indistintamente dai più piccini ai più grandi, e la parliamo ovunque, cioè nelle sedi istituzionali, negli uffici postali, in banca, in piazza, dappertutto.
2: Immagino che poi, vista la sua collocazione, dobbiamo immaginarcela come un'isola accanto a un'isola, credo che l'estate sia proprio il momento principe in cui visitarla e viverla.
3: Assolutamente sì, Carlo Forte dal mese di maggio più o meno fino a settembre-ottobre cambia completamente volto, nel senso che i 6.000 abitanti dal periodo estivo si trasformano in 30.000-35.000, quindi cambia proprio la fisionomia dell'isola e soprattutto dell'unico centro abitato che si chiama Carloforte. Ci sono tanti appuntamenti, noi come Proloco assieme al comune ne prepariamo tanti per supportare le persone sull'isola a trascorrere una buona vacanza.
2: Allora, fra poco ci racconta alcuni di questi appuntamenti. Nel frattempo ascoltiamo insieme un po' di musica, perché il nostro è anche un viaggio musicale. Voliamo insieme al 1997 con Janet Jackson. Questo è Together Again.

0: lasciati a Carloforte in Sardegna e da lì riprendiamo con Gianni Repetto, direttore della Proloco di Carloforte, perché ci eravamo lasciati sugli appuntamenti che caratterizzano le belle estati che vi riguardano.
1: Certo, è un nutrito programma. Io posso citare ad esempio quello che è stato già fatto. L'11 luglio c'è stata in Piazza Repubblica, la piazza principale del paese, la serata tabarchina, che sono una kermesse musicale che ricorda tutte le canzoni tipiche di Carloforte, di Tabarca e di Genova soprattutto. Un altro appuntamento molto importante che si è svolto invece alla tonnara di Carloforte, l'unica tonnara ancora in piedi nel Mediterraneo che pesca il tonno rosso, è il Wine Tuna Experience, che è una manifestazione che prevede, che ha previsto eventi concertistici, culturali, di spettacolo.
0: E dove si mangia, insomma, e si beve, mi sembra di capire, vino e tonno, giusto?
1: Assolutamente, il tonno rosso fresco cucinato sulla brace, che è ottimo, con tutti i vini delle cantine del sud sud-leziente, cantine che veramente riescono a vinificare dei vini incredibilmente buoni, gustosi.
0: Gianni, vado un po' indietro nel tempo perché vedo che ad aprile, quindi quando non è estate ma è primavera, già avete delle manifestazioni che riguardano il couscous tabarchino. Uno pensa al couscous in altre zone ma non lo associa alla vostra zona. Di che si tratta?
1: Certo, il couscous, che noi chiamiamo cascà, l'abbiamo importato dalla Tunisia quando eravamo appunto a Tabarca. Ecco, è una cosa che ci siamo portati dietro in quell'esperienza dei 200 anni ed è un piatto, cosiddetto il piatto dell'amicizia, perché si fa quando si è assieme agli amici e ai familiari, e consiste in questa semola lavorata, cotta al vapore. E poi ci si mischiano, una volta cotta, le verdure, tutti i tipi di verdura tipo melanzane, carote, insomma tutte queste verdure che cucinate a parte si mischiano e poi ci si può aggiungere i ceci o i piselli a seconda della varietà.
0: Ah, ok, croce, mi sembra un'esplosione di sapori.
1: Assolutamente sì. I carlofortini impazziscono per il cascà.
0: Gianni, io immagino che sia per quanto riguarda ciò che si vive d'estate, ma anche negli altri momenti dell'anno, luoghi così particolari possano essere ricchi di ricordi. C'è un ricordo che riguarda un momento dell'anno, un qualche cosa di vissuto che riguarda il suo territorio e che vuole condividere con noi?
1: Sì, allora, diciamo che a Carloforte ci sono tanti ricordi, ci sono estati che intanto non finiscono mai a Carloforte, e il ricordo che mi fa ancora sorridere è quello delle giornate trascorse senza guardare l'orologio, mi riferisco a quando eravamo ragazzi, e soprattutto, cosa che non si fa più oggi, purtroppo, per le leggi che poi ci bloccano questo fatto, sono i tuffi dal molo, dalla banchina dove oggi attraccano i traghetti e le altre imbarcazioni da diporto. I tuffi dal molo e le corse in bicicletta tra i carruggi e questo profumo di mare che arriva appunto nelle piazze dove poi intersechi gli altri amici con le biciclette, dove ci rincorre, eccetera eccetera. Ed erano cose che veramente, come dire, uno se non le vive non le può
0: non
1: immaginare.
0: Ha modo di, è vero. Però è bello sentirle vivere nei ricordi delle persone che riescono ancora a trasmettere. È un sapore di un tempo che fu, ma che forse in qualche modo potrebbe, non dico ritornare allo stesso modo perché quello è andato, però ecco, è bello che venga trasmesso. Quei momenti senza orologio, senza punti di riferimento, ecco, forse l'unico punto di riferimento, se non era l'orologio, era visivo, era quello del faro.
1: Beh, certo, il faro è senza dubbio una nostra icona, perché il faro di Caposandalo è un luogo proprio identitario dell'isola di San Pietro. E ricordo che questo faro è stato costruito nel 1864, quindi diciamo è un faro molto, molto vecchio ed è il più importante del Mediterraneo e il più importante faro italiano una volta che si entra dal Gibilterra. Oggi, siccome è di proprietà della Marina Militare, non si può visitare, e da 3 anni a questa parte siamo riusciti, con l'aiuto dell'ammiraglio di Mari Sardegna e comandante di Marifari, a farlo visitare. E questo ha riscosso un grandissimo successo sia per, diciamo, la visita che i carrofortini hanno voluto, perché vedendolo solo dall'esterno erano curiosi di visitarlo,
0: certo,
1: anche
0: vedere com'era dentro,
1: e anche i numerosi turisti che volevano visitare questa costruzione che desta sempre un fascino particolare, ecco.
0: Allora Gianni, io penso che le tue parole ci abbiano guidato benissimo e abbiano guidato benissimo chi ci sta seguendo a immaginarsi Carloforte prima ancora di visitarla, ma noi è questo che consigliamo: visitatela, andateci, respirate quell'aria di ricordi e fateli un pochino vostri, i ricordi che ci ha offerto quest'oggi Gianni Repetto. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti e buona estate
0: Gianni. E è stato un bellissimo viaggio quest'oggi. Avevamo detto di immergerci insieme a Emiliano Cerdulli in quest'area, in quest'acqua, in questa. Sembra veramente di tornare ai vecchi tempi di quando si era giovani e spensierati, e un pochino abbiamo voluto esserlo anche oggi. Noi però vi aspettiamo al prossimo viaggio con Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi ragazzi, piacere. Perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25esimo anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso privo di sensi sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
3: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. E cioè, quando chiudevo l'attività,
2: sì, quando chiudevi l'attività?
3: Quando chiudevo l'attività, poi avevo anche una ragazza dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
2: No, cioè hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la, sì, vita degli altri e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
3: Sì, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
2: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo, sì, poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania, sì, così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggiare, ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
3: Ok. Allora, io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa. Il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
2: Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti,

0: progetto presso l'Università di Bari, che è la nostra città, e niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
1: io parto da solo.
0: Io parto, perché
2: è stato pure minaccioso, molto, diciamo. Ti ha proposto una cosa complicatissima, due passi dalla laurea.
0: Esatto.
2: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
0: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
1: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti, abbiamo aspettato 3 anni. Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato.
2: Anni, ecco, io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa? Avevano capito loro? Cioè, invitati e famiglia.
0: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
1: Non, diciamo, puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
2: No, ovviamente. Io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
0: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'.
2: Sono soddisfatti, ma noi ad oggi non ci siamo ancora contenti. Arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto, gioco forza, l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
0: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, del cibo, senz'altro.
1: Soprattutto,
0: è uno stile di vita che sento assolutamente
2: tuo.
0: Quello che era il sogno di Michele
2: è diventato
0: mio.
2: Allora, perfetto. Tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella Del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e ovunque siamo insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
2: Esatto.
3: Racconta, vai, vai amore, vai.
2: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
1: Sì,
2: diciamo benissimo. Che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volta, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella, una mamma.
1: Splendido, esatto. Me l'hai descritta benissimo la cosa.
2: Bravissima.
1: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco, è la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
2: Sì, allora noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
1: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
3: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che è originaria della Basilicata.
2: È una persona.
4: RNC. Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Più si sforzava di tener fissa l'attenzione allo studio, più la sua mente si distraeva. Da ultimo non ne poté più. Con un sospiro e uno sbadiglio vi rinunziò. Mezzogiorno non arrivava mai. L'aria era ferma, non spirava un alito di vento. Era il più sonnolento fra gli afosi giorni estivi. Il brusio che i 25 scolari facevano ripassando le lezioni sembrava il ronzio delle api. In lontananza, sotto i raggi del sole, la collina di Cardiff si stendeva verde pallida sotto un velo di nebbiolina. Pochi uccelli svolazzavano pigramente nell'aria. Non si vedeva altro che qualche mucca addormentata. Il cuore di Tom soffriva di non poter uscire, di non essere libero. Come scacciare la noia? La sua mano trovò infine nella tasca qualche cosa che lo sollevò da quel tedio. Era la scatoletta dei fiammiferi. Vi tolse la zecca e la posò sul piano del banco. Anche la bestiolina si sentì riavere, ma solo per un momento, perché appena ebbe fatto pochi passi, Tom la punse con uno spillo per farle cambiare direzione. Accanto a Tom sedeva John Harper, il suo intimo amico. I due andavano perfettamente d'accordo tutti i giorni, eccettuato il sabato, quando diventavano nemici e si combattevano. Joe tirò fuori un altro spillo e volle giocare con la zecca insieme con Tom. Ma ben presto litigarono. Allora Tom prese una lavagnetta e vi tracciò nel mezzo una linea.
1: «Quando la zecca sarà dalla tua parte, potrai pungerla a piacer tuo», disse. «Ma quando è dalla mia, devi lasciarla stare». «Benissimo. Avanti, comincia tu».
0: La zecca restò poco nel campo di Tom e passò l'equatore. Joy la stuzzicò un poco ed essa tornò nel campo di Tom. Così seguitarono per vario tempo, ma un bel momento l'impaziente Tom, al quale pareva che la zecca rimanesse più a lungo da Joy che dalla sua parte, punse la zecca quando non avrebbe dovuto.
1: «Lasciala andare, Tom!» disse Joy adirato. «Fammela toccare solo una volta». «No, signore, rispetta il patto. Non lo farò che una volta sola. Lasciala, ti dico. No, lasciala. È dalla mia parte. E di chi è la zecca, Joe? Non mi importa. Essa è nel mio campo. E io invece la pungerò perché è mia».
0: Un'improvvisa bacchettata colpì la spalla di Tom e una seconda cadde su quella di Joy. I due ragazzi si passarono la mano sulla parte colpita mentre la classe scoppiava in una fragorosa risata. Essi erano tanto immersi nel gioco che non si erano accorti del maestro, il quale, nel silenzio generale, si era avvicinato a loro e aveva assistito alla rappresentazione prendendovi da ultimo parte attiva. Quando suonò mezzogiorno, Tom corse da Becky Thatcher e le sussurrò:
1: «Mettiti il cappello, come se tu andassi a casa, ma lascia indietro le compagne e ritorna qui, svoltando dal vicolo. Io farò altrettanto».
0: Poco dopo si incontrarono ed entrarono nella classe tutta vuota. Sedettero vicini, presero una lavagnina e Tom, guidandole la mano, le fece disegnare una graziosa casetta. Quando poi l'interesse per l'arte cominciò a diminuire, si misero a chiacchierare. Egli le chiese:
1: «Ti piacciono i topi?»
2: «No, non li posso soffrire».
1: «Neanch'io se son vivi, ma quando sono morti? E si può farli girare intorno alla testa con una fune?»
2: «No, non mi piacciono affatto. A me piace la gomma da masticare».
1: «Oh, lo credo bene. Vorrei averne un pezzetto ora».
2: «Sì, ce n'ho io un pezzetto.
1: Masticala tu ora, ma poi me la rendi.
0: Era una cosa piacevole e per un po' seguitarono a scambiarsela dondolando le gambe sotto il banco.
1: Sei già stata in un circo?
0: Chiese Tom.
1: Sì. E il babbo mi porterà ancora, se sarò buona.
3: Io sono stato al circo 3 o 4 volte, forse anche di più.
1: È divertente. Quando sarò grande voglio fare il pagliaccio.
2: Davvero?
1: Deve essere un bel mestiere.
2: Sono belli, con la faccia dipinta e quei curiosi cappellini.
3: Guadagnano molti soldi.
1: Me lo ha detto Ben Rogers. E dimmi, Becky, sei già stata qualche volta fidanzata?
2: Che cosa vuol dire?
1: Promessa sposa.
3: No, ti piacerebbe?
1: Non so. Come si fa?
2: Come?
1: È una cosa semplice. Tu dici a un ragazzo che gli vuoi bene e che gli vorrai bene sempre, sempre, sempre.
2: Poi
1: gli dai un bacio e basta.
2: Dare un bacio?
1: Perché?
3: Perché tutti fanno così.
1: Ricordi quello che ho scritto sulla lavagnina?
2: Sì.
1: Che cosa?
2: Te lo dico.
1: Devo dirlo io a te?
2: Sì.
1: Ma non ora, un'altra volta.
2: No, ora.
1: No, no, domani.
3: Per piacere, Becky, ora.
2: Te lo dirò in un orecchio, piano piano.
0: Becky esitava e Tom prese il suo silenzio per un consenso. Le cinse le spalle con le braccia, avvicinò la bocca all'orecchio di lei e le sussurrò qualche cosa. Poi aggiunse:
2: ora lo dici tu a me allo stesso modo.
0: Essa resistette alquanto. Poi disse:
2: allora tu devi voltare la faccia dall'altra parte e poi mi devi giurare che non lo dirai a nessuno.
3: Te lo giuro, Becky.
0: Egli voltò la faccia. Essa gli girò intorno timida finché la sua bocca toccò i riccioli di lui e mormorò:
2: ti voglio
0: bene. Poi fuggì attraverso la classe e, scansando i banchi, andò a rifugiarsi in un angolo e si coprì la faccia col grembiule. Tom la raggiunse e la rassicurò.
1: Non temere, è tutto fatto. Solo
3: non dimenticare il bacio.
0: A poco riuscì a tranquillizzarla e a farle scoprire il volto.
2: Tutto finito, Becky,
0: le disse con dolcezza.
1: Solo ricordati che sei fidanzata con me e non dovrai voler bene a nessun altro.
2: Mi sposerai me.
1: Nessun altro che me.
2: Va bene?
1: Sì, io non vorrò bene a nessun altro che a te. E non sposerò nessun altro che te, Tom.
2: Così deve essere. E sempre, quando vieni a scuola e vai a casa, camminerai con me e se faremo delle gite staremo insieme, perché così fanno i fidanzati.
1: Mi piace, sì.
2: Non ho mai sentito parlare di queste cose.
3: Ah, è proprio bello.
1: Quando io e Amy Lawrence, gli occhi sgranati di lei lo avvertirono dell'errore che aveva commesso e si fermò confuso.
2: Tom, sicché non è la prima volta che tu sei fidanzato? E si mise a piangere.
4: Tom le disse: non piangere, Becky, non mi importa più di lei ora.
2: Invece sì, ti importa, lo so che ti importa.
4: Tom tentò di abbracciarla, ma essa lo respinse e seguitò a piangere voltandosi verso il muro.
0: Tom fece un altro tentativo, ma inutilmente. Allora il suo orgoglio fu più forte ed egli uscì, nella speranza che essa lo seguisse. Ma non lo fece. Il ragazzo si sentì rimordere la coscienza perché capiva di aver agito male. Lottando con se stesso, tornò in classe e la trovò sempre nell'angolo che singhiozzava, col viso voltato verso il muro. Allora Tom si intenerì, si avvicinò a lei e le disse esitando:
4: Becky, io non voglio bene a nessuno, soltanto a te.
0: Nessuna risposta, solo singhiozzi.
4: Becky, ti prego, Becky, non mi dici niente.
5: I singhiozzi aumentarono.
0: Tom tirò fuori il suo tesoro più prezioso, il pomo di ottone levato a un altare. Glielo mise davanti perché lo vedesse e disse:
4: prendilo, Becky, per piacere, è tuo.
5: Essa lo gettò a terra.
0: Allora Tom uscì dalla scuola con l'intenzione di non tornarvi più quel giorno. Becky lo sospettò e si fece sull'uscio per chiamarlo.
2: Tom! Tom! Ritorna!
0: Attese la risposta, ma invano. Si trovò sola e abbandonata. Si sarebbe rimessa a piangere, ma gli altri scolari entravano e dovette farsi forte e sopportare senza tradirsi la sua angoscia.
6: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
7: In blu, la radio con tante radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Taki.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiero della vita, poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre, e se sentiamo qualche responsabilità determiniamoci di non ripetere più questi sbagli e suppliamo circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose, non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.

0: Risponimi presto, Signore. Vieni meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
0: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te senza anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere,
0: perché sei tu il mio Dio, il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Notte di classica. Vivaldi e Bach, Carl Philipp Emanuel, per il violoncello. Violoncellista Alfredo Giarbella. Ascolteremo di Antonio Vivaldi, andante dal concerto in sol minore per violoncello e archi RV 417. A seguire di Carl Philipp Emanuel Bach, Allegro assai dal concerto in la maggiore per violoncello e archi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore Sergio Lamberto.

0: Abbiamo ascoltato Vivaldi e Bach, Carl Philipp Emanuel, per il violoncello. Violoncellista Alfredo Giarbella, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore Sergio Lamberto.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Giovanni Battista Viotti, terzo movimento, Rondò, dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il terzo movimento Rondò dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani pianoforte, Guido Rimonda violino e direttore della Camerata Ducale. RNC Notte di Classica. Francis Poulenc, romanza Très calme, dalla sonata per clarinetto e pianoforte. A seguire primo movimento Allegro Très rythmé e Final Très animé dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato la romanza dalla sonata per clarinetto e pianoforte, a seguire l'allegro e il finale dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto. RNC, note di classica. Verdi, Rossini, preghiere. Giuseppe Verdi, dal lato quarto de I Lombardi alla prima crociata, O Signore, dal tetto natio. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

di Giuseppe Verdi. Dall'atto quarto de I Lombardi alla prima crociata abbiamo ascoltato O Signore dal tetto natio, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi, registrazioni dal vivo. Gioachino Rossini, dall'atto terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, Joan Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browni, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo.

di Gioachino Rossini dall'atto terzo di Mosè in Egitto, dal tuo stellato Soglio, con le voci di Ruggero Raimondi, June Anderson, Salvatore Fisichella, Sandra Browne, Ambrosian Opera Chorus, Philharmonia Orchestra, direttore Claudio Scimone, registrazioni dal vivo. RNC Note di classica. Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale da Settimino in Mi bemolle maggiore, opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi.

Notte di classica. Richard Strauss, andante da serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati opera 7, i fiati di Parma sotto la direzione di Diego Fasolis.

di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis. RNC, note di classica. Voci di parroci cantori. Ascolteremo The Priests, i preti, in Benedictus, dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu, dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus, su versi di Tommaso d'Aquino.

0: The priests, i preti, ci hanno proposto Benedictus dal Sanctus della liturgia latina, Pie Jesu dal Requiem di Lloyd Webber e Panis Angelicus su versi di Tommaso d'Aquino.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Luoghi musicali. Su e giù per il mondo. Albert Kettleby. Su un mercato persiano. Boston Pops Orchestra. Direttore Arthur Fiedler.

di Albert Kettleby abbiamo ascoltato su un mercato persiano. Boston Pops Orchestra, direttore Arthur Fiedler. Ian Sibelius, Finlandia, poema sinfonico opera 26, andante sostenuto, allegro moderato, allegro. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

di Ian Sibelius abbiamo ascoltato Finlandia, poema sinfonico opera 26, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Bezik Smetana, dal poema sinfonico Maa Vlast, La mia patria, dai boschi e dai prati di Boemia, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati.

di Bezig Smetana, dal poema sinfonico Maa Vlast, La mia patria, abbiamo ascoltato Dai boschi e dai prati di Boemia, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati. Isaac Albeniz, Maiorca, opera 202, chitarrista Emanuele Segre.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Maiorca, opera 202. Chitarrista Emanuele Segre. Joaquín Rodrigo, concierto di Aranjuez. Allegro con spirito, adagio, allegro gentile. Chitarrista Emanuele Segre. Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi. Direttore Gian Andrea Noseda.

0: di Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato Concierto de Aranjuez, chitarrista Emanuele Segre, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, direttore Gian Andrea Noseda.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Incantati, stregati dalla Spagna. Emmanuel Chabrier, e Spagna, Orchestra Staatskapelle Dresden, direttore Sir Neville Mariner.

di Emmanuel Chabrier abbiamo ascoltato Espagna, Orchestra Staatskapelle Dresden, direttore Sir Neville Marriner. Claude Debussy, da Estampes, Soirée dans Grenade, Mouvement de Habanera, pianista Bruno Canino.

di Claude Debussy da Estampes, abbiamo ascoltato Soirée dans Grenade, Mouvement de Habanera, pianista Bruno Canino. Ferruccio Busoni, Fantasia da camera sulla Carmen, opera 284, pianista Giuseppe Andaloro.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato Fantasia da camera sulla Carmen, opera 284, pianista Giuseppe Andaloro. Georges Bizet, Carmen, suite strumentale numero 2, marcia dei contrabbandieri, Habanera, canzone del Toreador, il cambio della guardia, danza boema. London Symphony Orchestra, flauto Peter Lloyd, direttore Sir Neville Mariner.